0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!
5: The summer is magic, l'energia dell'estate su Disco Radio.

0: scusate, per caso vi piacciono gli anni 90? E allora vi do il benvenuto all'interno del vostro programma, il Rethink Easter Extended Version, l'appuntamento che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi replica al mattino tra le 5 e le 6, vi fa ascoltare il meglio della dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare appunto negli anni 90 e nei primi del 2000. Tra un attimo Gianni Coletti con Gimme Fantasy, ritroveremo Sash con Encore une fois, partiamo da Cora e Talisa, questa è Because the Night.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ancora un po', c'era Sash, l'anno del 1996, inizia così il nostro viaggio nel tempo. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi, tra un attimo Gigi Doug con Another Way.
1: Rhythmic History.
0: Quanti di voi si preparano ad andare in vacanza? Allora non dimenticate di portarci sotto l'ombrellone con voi. E come si fa? È semplice. Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Vi basterà ovviamente una connessione web e poi da lì ci potete ascoltare quando vi pare piace. E come sempre vi ricordo, dalla nostra app c'è anche la possibilità di mandare i vostri messaggi alla diretta. Fatelo magari mentre ascoltate la migliore dance storica, quella che suoniamo ogni sera qui su Disco Radio. Tra un attimo Cappella con Movie Rap, Gabri Ponte e la sua danza delle streghe. Subito però Gigi D'Agostino dal 99.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: arrivavano da Norimberga. Erano i Captain Hollywood Project, quelli di More and More, anno 1993. Siete appena arrivati? Dai, benvenuti da me, sono Alessio Easy su Disco Radio. Tra un attimo anche Scatman John.
1: Rhythmic History.
0: Ma quanto sono reattivi gli ascoltatori e le ascoltatrici di Disco Radio, anche quelli che hanno scaricato la nostra app, ve lo dicevo pochi minuti fa, da lì potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta. E allora salutiamo Vanessa che ci ascolta da Bibione e Francesco che invece ci ascolta da Genova. Anche loro pronti a godersi i prossimi minuti dedicati alla migliore dance storica all'interno del Rhythmic History Extended Version. Vi sto per portare nel 1990 con Atomic House del DJ Herbie, poi dal 99 torneranno i Venga Boys con Boom Boom Boom Boom, prima c'è Scatman John con Scatman's World.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Si chiama Rhythm History Extended Version, il programma che state ascoltando. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Loro hanno Usura con Drive Me Crazy. Subito Nina, I'm So Excited.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era Sandy con Bad Boy a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Ma buongiorno, le 6 in punto. Sempre qua su Disco Radio, prontissimo per darvi la sveglia. Questa è la prossima settimana. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Già tanti messaggi di amici svegli da un sacco di tempo che sono arrivati al 393 800 3000. Tra poco li ascoltiamo. Se volete aggiungervi anche voi, quelli che si sono appena messi in macchina, quelli che si sono appena svegliati, quelli che stanno bevendo magari, perché no, il primo caffettino della giornata. Dai, fateci sapere dove siete, com'è andata la sveglia di questo mercoledì al 393 800 3000. Adesso è tempo di una bella carica, la novità di Kygo.

0: Disco Radio, tanti sono già belli carichi là fuori nonostante il grande caldo. Qua il computer mi dice ancora allerta caldo. In effetti quando sono arrivato in radio alle 5 e mezza c'erano 28 gradi.
1: Buongiorno Robby Mistretta.
0: Addirittura,
1: allora,
0: capitano,
1: da oggi in poi ti chiameremo così visto che farai tutta la settimana, giusto?
0: Esatto, questa è la
1: allora,
0: prossima.
1: Daniele Pascali, senatore.
0: Ciao Dani.
1: Destinazione Milano, via Santa Radegonda.
0: Ecco.
1: Giù dalle brande, lavoratori.
0: Ma
1: ciao,
0: ce ne
1: bagai.
0: Sono ancora. Ma ci sono ancora i lavoratori. C'è chi lavora, perché qua ho visto una Milano un po' deserta. Lavoratori, ci siete?

0: mattina, questa settimana, anche la prossima, dalle 6 alle 10 sono io. Ciao a tutti, buongiorno, buon mercoledì, giro di boa della settimana. Io sono Roby Bistretta, ma là fuori...
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno
1: Roby, sono Ciao. Chiara da Viseto, direzione Ciao, ospedale di Cinitello. I lavoratori ci sono e come non si molla mai, lavoratori!
0: Come?
2: Buongiorno Roby, buongiorno a tutti i lavoratori, certo.
0: Buongiorno.
2: Che ci siamo.
0: Ah, io vedevo poche
2: macchine. Già in piedi dalle 4 e mezza, operativi dalle 5. Andrea da Milano, zona via Savona. Poi andremo in Giorgio Washington. Lavoratori!
0: E visto che ci sono tanti lavoratori questa mattina in giro, facciamo una cosa: fatemi capire il vostro lavoro raccontandomi al 393-800-3000 la cosa che usate di più. Cioè non ditemi io faccio tipo il camionista, no, voi ditemi tipo sono Franco e uso tutto il giorno il volante. Io devo capire che lavoro fate, dai, tutto al 393-800-3000.
3: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
7: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
10: Disco Radio.
0: Dai, dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai, ma semplicemente raccontandomi al 393-800-3000 la cosa che usi di più sul tuo posto di lavoro e io proverò ad indovinarlo. Tutto tra pochissimo, subito Forgetta.
10: Rhythmic History.

Io mercoledì mattina invece I need indizio. Mi state raccontando il vostro lavoro senza raccontarmi il vostro lavoro, ma semplicemente con quello che usate di più tutto il giorno. Giuseppe dice: io uso tutti i giorni il coltello. Allora, qua sono due le alternative: o sei un serial killer, ma non credo, non penso e non spero, oppure macellaio, probabilmente la seconda. E tu? Dai, raccontami il tuo lavoro senza raccontarmi il tuo lavoro al 393 800 3000.

0: di mattina mentre mi state facendo scoprire il vostro lavoro, ma non mi state raccontando il vostro lavoro al 393 800 3000, ma tutto quello che usate durante la giornata io provo ad indovinare. Tipo Elisa da Pinerolo dice: io uso uova, zucchero, farina. Qua mi stai già facendo venire l'acquolina in bocca, Elisa. Probabilmente sei una pasticcera, ma una bella brioscina alle 6:30. No, dai, continuate a raccontarmi che lavoro fate senza dirmi che lavoro fate, però.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. È tempo di aggiornamenti, le news dalla redazione per noi, Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca: un uomo di 86 anni ha accoltellato la moglie malata, poi ha chiamato il figlio, è accaduto a Cesano Boscone, la donna è in pericolo di vita al San Carlo, l'anziano invece accusato di tentato omicidio si trova ai domiciliari. Un paziente 65enne morto cadendo dal quarto piano dell'ospedale Maria Vittoria di Torino, la procura ha aperto un'inchiesta. Ancora cronaca: un clochard di 49 anni è morto schiacciato contro un muro da un mezzo pesante in un'area supermercato di Codogno. Disposta all'autopsia, il conducente non si sarebbe accorto di nulla. Si sono tenuti ieri a Milano i funerali di Franco Baresi, la cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, almeno 3.000 i tifosi presenti. E veniamo allo sport: ai campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani, che ha vinto anche la gara dal trampolino dei 3 metri. Nella 10 km donne in acque libere invece è arrivato un oro per Ginevra Taddeucci e un bronzo per Linda Caponi. E poi il calcio con le amichevoli estive: alle 13 ora italiana il derby Milan-Inter. Infine il caro carburanti: il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise solo su gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Alcuni lavori sono abbastanza difficili da indovinare, perché mi state raccontando al 393-800-3000 il vostro lavoro senza dirmi il vostro lavoro. Alessandro dice: io uso tutto il giorno i guanti. Qua mi metto in difficoltà. Aiutatemi, che lavoro fa Alessandro?

0: Gaia dal 2000, ritornata nel nostro mercoledì mattina su Disco Radio fino alle 10. Questa è la prossima settimana, siete con me, ci svegliamo insieme. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Soprattutto impariamo anche a conoscerci, perché oggi stiamo così giocando insieme a che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Come si fa? Al 393 800 3000, ditemi quello che usate tutto il giorno e io provo a capire cosa fate.
1: Ciao Roby Mistretta, quello con la discografia perfetta. Sono Viselle, ho tutto in mano, tutto il giorno in mano la spatola dentata con una tola di colla. Indovina cosa faccio?
0: Piastrellista. Ciao. Giusto? Penso che tu faccia il piastrellista. Poi sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno Disco Radio. Sono Cristian dalla provincia di Torino. Allora, del mio lavoro posso dire questo.
0: Vai.
2: D'estate si fatica veramente tanto perché è un lavoro molto usurante, ripetitivo, e dove si sollevano molti pesi.
0: Ci sono.
2: Avete capito cos'è?
0: Bodybuilder.
2: Faccio l'operatore ecologico.
0: Sbagliato.
2: Buona giornata a tutti. Lavoratori.
0: Lavoratori. Anche prima Alessandro ci aveva detto: io uso i guanti tutto il giorno. Ma allora io non ho capito. Magari qualcuno l'ha capito là fuori.
3: Potrebbe fare il proctologo.
0: No, non fa il proctologo. Poi c'è scritto che anche lui fa l'operatore ecologico. E sentiamo altri amici. Ci sono? Ci siamo? Sì, siamo tantissimi. 393 800 3000.
4: Io uso il computer e devo sorridere.
0: Aia, questo fa male. Receptionist, credo,
5: Buongiorno Roby, sono Matteo e uso tutto il giorno i crogioli.
0: Mamma mia, crogiolo, tu mi ricordi le superiori, quando ho fatto perito meccanico, cioè non era un fenomeno e non vorrei sbagliare. Mi perdonino i miei professori delle superiori, ma probabilmente lavori in fonderia, giusto? Ho detto bene, dai, 393 800 3000. A questo punto raccontami il tuo lavoro senza dirmi il tuo lavoro, ma cosa usi tutto il giorno?
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. C'è chi dice uso tutto il giorno le bestemmie, le parolacce colorite. Beh, a questo punto potresti fare qualsiasi lavoro. Subito Afro

0: assoluta dell'estate 2026, Bosa Magnetic su Disco Radio. Mi state raccontando il vostro lavoro, ma alcuni sono al limite della legalità, non si possono raccontare. Tipo Gianfranco da Novara dice: uso tutto il giorno la pistola. Gianfranco, sorvoliamo, se ci sono i carabinieri all'ascolto un attimo che arrivano.
1: Ciao Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Io sono Marco, lavoro con la polvere bianca,
0: ecco, un altro.
1: In un locale notturno.
0: Lasciamo stare,
1: che arrivano. Provate a indovinare che lavoro faccio.
0: Lascia stare.
1: Il panettiere, cosa pensavate?
0: Cosa pensavamo all'inizio? Penso tutti la stessa cosa, mi mettete anche i brividi, tra poco altri lavori speriamo normali.

0: Ciao a tutti i lavoratori, Marco da Biella Galbani.
1: Ma non è così,
0: secondo
1: gioco.
0: Voi che lavoro faccio?
1: Formaggi.
0: Ciao a tutti.
1: Ma non dovevi dire, già l'azienda si capiva, il gioco era questo.
2: Uso tutto il giorno macchina, guanti,
1: pilota.
2: E tanta pazienza, no. Alice da Torino.
1: Alice si ricollega secondo me a questa amica.
3: Buongiorno, lavoratori.
1: Eccoci.
3: Sono Marianna, la cosa che uso di più, pannolini XL.
1: Grazie.
3: Ciao, un bacio, vado, sto correndo.
1: Corri, intanto sono arrivate le 7. Buongiorno insieme fino alle 10. Ci svegliamo così su Disco Radio. Stiamo anche giocando questa mattina. Io sono Roby Mistretta, buon mercoledì. Giocando a cosa? Mi state raccontando il vostro lavoro senza dirmi il vostro lavoro. Come avete appena sentito dai vocali appena mandati al 393 800 3000, mi date un indizio, la cosa che usate di più tutto il giorno. Le nostre amiche potrebbero fare le os, anzi per certo Alice da Torino fa la os perché me l'ha anche scritto. Tra poco altri messaggi, subito la novità degli Swedish House Mafia.

0: Ti apriamo così la nostra seconda ora insieme in questo mercoledì mattina. Ancora buongiorno a tutti, buona giornata. Io sono Roby Mistretta. Dai, chiudiamo il gioco che abbiamo fatto nella prima ora. Che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai?
1: Sentiamo. Ciao, buongiorno a tutti. Io devo sorridere e vendere.
0: Ah, ti dico solo, ti mando un abbraccio. Difficile,
2: commessa. Ciao, sono Giulia. E io uso tutto il giorno la radio aeronautica.
0: Attenzione, perché qua c'è un controllore del traffico aereo, credo, e quindi in questo periodo c'è parecchio lavoro per te, giusto, amica mia?
3: Io ho solo due pedali, cosa guido secondo voi?
0: Riciclo. Non lo so, sai che questo non saprei, mi mette un po' in difficoltà. Se vuoi dirmelo, 3938 100 3000.

0: 7:10, Giulia ci aggiorna. Ho sbagliato, non fa il controllore del traffico aereo, ma operatrice di rampa sul piazzale dell'aeroporto. Si parte, eh? Ce ne sono tanti in partenza. Tutti in vacanza o c'è ancora qualcuno che resta? Tanti messaggi che arrivano ancora riguardo i vostri lavori, magari lo riprenderemo uno dei prossimi giorni, anche perché tra pochissimo scopriamo la distanza ideale casa ufficio per il benessere mentale e fisico, amici.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
14: Ad agosto è tutto chiuso.
15: Non proprio.
14: Il concessionario?
15: Parisi Group è aperto.
14: Davvero?
16: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
14: Quindi siete aperti?
16: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
19: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
20: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
21: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
22: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
21: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
22: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
21: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
22: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
0: Disco Radio.
3: Qual è la distanza ideale casa ufficio? Tra poco la scopriamo. Ma tu quanti chilometri hai per raggiungere il posto di lavoro? E soprattutto quanti minuti ci metti? 3, 9, 3, 8, 100, 3000. Adesso Bimbo Amerelli.
0: Rhythmic History.

0: alle 10 chi c'è?
1: Ciao Disco Radio, ciao Roby.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono Raffa da Saronno. Io ci metto esattamente 5 minuti tutti i giorni, perché vivo in un piccolo paese e vado a lavorare in una grande città come Saronno.
0: Tutto questo perché, amici, c'è una distanza ideale, casa e lavoro, per il benessere, e quella di questo amico potrebbe essere quella ideale. Tu quanti chilometri hai per andare al lavoro e quanto tempo ci metti?

0: Pendolare leggero, dice, per andare a lavoro 32 km ci metto circa 40-45 minuti. E tu?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Tempo di aggiornamenti, tutte le news con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca: coltella la moglie malata e poi chiama il figlio ai domiciliari, un uomo di 84 anni. È successo a Cesano Boscone, la donna che soffre di demenza senile è in pericolo di vita alla San Carlo. Un paziente 65enne è morto cadendo dal quarto piano dell'ospedale Maria Vittoria di Torino, la procura ha aperto un'inchiesta. Incendio sul Monte Moregallo, il terzo fronte di fuoco in pochi giorni, l'incendio è divampato infatti non distante da altri due roghi che hanno interessato il Lecchese a Premana e in Valchiavenna. Si sono tenuti ieri a Milano i funerali di Franco Baresi, la cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, almeno 3.000 i tifosi presenti alle celebrazioni. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri, mentre nella 10 km donne acque libere è arrivato un oro per Ginevra Taddeucci e un bronzo per Linda Caponi. Anche il calcio, tempo di amichevoli estive, alle 13 ore ora italiana il derby Milan-Inter. Il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise solo sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Attende un mercoledì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo con temperature massime infatti roventi, valori che a Milano e a Torino toccheranno anche i 37 gradi. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo. Are you
4: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
6: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Se il traffico, la distanza casa-lavoro vi mette stress, sappiate che ce n'è un ideale per stare bene tra poco.

0: 15 minuti alle 8, siete con me Roby Bistretta. Si parla anche di distanza casa-lavoro, molti di voi sono proprio in macchina in questo momento. Quanto ci mettete? Quanti chilometri avete? C'è un'amica che dice: ogni giorno percorro 12 chilometri per andare al lavoro, ci metto circa 30 minuti, ma non mi stresso, ascolto Disco Radio e quindi mi fate compagnia. Giovanna, brava! Perdonami, ma dovevo farlo, Giovanni. Era chiamata, chissà che tormentone è stata nella tua vita questa pubblicità. Poi sentiamo ancora chi c'è.
1: Ciao Disco Radio. Buongiorno. Io lavoro a 1,4 km da casa, vabbè, vado in bicicletta, vale. E ci impiego 4-5 minuti perché ho un ponte da fare. Ciao, buona giornata.
0: C'è altri 20, dice, ci metterei ancora a vero. Maledetto ponte, eh?
2: Buongiorno, buongiorno raga. Allora, io per andare al lavoro, stando tra Pisa e Firenze, ci metto una mezz'oretta, 40 minuti, okay. Ma non sono quelli i chilometri importanti, faccio l'NCC e quindi per cui me ne sparo 600-700 al giorno. Buon lavoro a tutti ragazzi. Gianluca da Genova.
0: No, aspetta, aspetta Gianluca, mi hai confuso, cioè lavori tra Pisa e Firenze ma sei di Genova, fai l'NCC, giri tutta l'Italia, insomma ti mando comunque un grande abbraccio. Tutto questo perché la distanza casa-lavoro influisce sul nostro benessere psicofisico e degli esperti hanno calcolato la distanza ideale per stare bene, 3 chilometri. Per stare bene dovreste avere 3 chilometri tra casa e lavoro, che veramente è un nulla. Tutto questo perché dicono già se ci metti 4-5 chilometri, poi figurati che ne ha magari 60-70, inizia a star male, sovrappeso, stanchezza. Il tutto perché questa distanza, diciamo anche abbastanza sostenuta, toglie tempo allo sport. Niente, se dobbiamo stare in macchina non si fa sport, quindi potrei avere la soluzione, cari amici. Se avete più di 3 chilometri, allora i primi 3 li fate in macchina, poi di corsa fino al lavoro. Non so se possa funzionare. Intanto continuate a raccontarmi il vostro tragitto casa-lavoro, di quanti chilometri è composto e soprattutto quanti minuti ci mettete. Dai, 393-800-3000, tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto il Forte di Barda regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi. È uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna, e quindi al Forte di Bard la scoperta, come sempre, è meraviglia. Tutte le info, biglietti sul sito fortedibard.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: dirette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Io ho circa 55 km da fare e ci metto 50 minuti almeno.
7: Beh, sicuramente in autostrada e senza traffico. Adesso

0: Bongo cia cia cia. Vongole. Adesso, dato che sono sveglio dalle 3:30 del mattino, sono quasi le 8. Un piattino di pasta con le vongole, calicino di bianco. Ci starebbe. Colazione dei campioni, questa è più tardi. Parliamo anche di colazioni, ma quanto ci metti per andare al lavoro?
1: Ciao, io ci metto 1 ora e mezza, 1 ora e 40. Nel periodo

0: scolastico, ora ci metto 1 ore e 10 e faccio la bellezza di 108 chilometri al giorno tra andata e ritorno.
1: Sono tantini, intanto le 8:01. Insieme fino alle 10 in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti, buona giornata. Io sono Roby Mistretta, ben svegliati. Buon lavoro a tutto quello che state facendo là fuori. Se vi siete appena messi all'ascolto, prima abbiamo scoperto la distanza ideale casa-lavoro, che è di 3 km per il benessere psicofisico. Ma sentendo questa amica che fa 108 km al giorno, direi anche un benessere per le tasche e per la, l'usura, la manutenzione della macchina, che con tanti chilometri, insomma, inizia a pesare sul portafoglio. Intanto, novità, c'è Joel Corry.

casa lavoro, c'è chi aggiunge: non è tanto la distanza casa lavoro, ma il lavoro che fai, cioè se ti piace ci vai con piacere e ti pesa meno. Sì, certo, quello lì, poi dicevamo, c'è anche la componente economica, ma tutto ti toglie secondo me anche del tempo da dedicare agli affetti, alla famiglia, e chi ha tanti chilometri da fare ne sa qualcosa. Intanto con il suo fischio, Flo Rida.

0: con the
1: club. Andava disannunciata bene. Ci ha pensato lui, è Super Aldo. Chiudiamo l'argomento distanza casa e lavoro. Quella ideale è di 3 km per stare bene, ma c'è chi ce ne mette anche meno. Nati, 1 km, 5 minuti. Poi c'è anche Christian, casa lavoro, 8 km, dice sono un pascià. Emanuele da Piacenza, 4 km e mezzo in circa 5 minuti. E poi, dicevamo prima, c'è chi ha detto sì, però dipende anche dal lavoro. E c'è chi dice, quando inizia a fare 80 km al giorno, andata e ritorna, a che fare con le persone, può essere il lavoro più bello del mondo, ma ti giro.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
9: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
11: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
14: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
15: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
16: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum.
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio.
1: No, vabbè, questa ve la devo leggere. Tina da Como, 360 metri, casa lavoro, ci va in macchina. Ma come? Ma non fai tempo nemmeno a mettere la seconda. Ti mando un abbraccio. Adesso ci sono.

Schilla, la testa gira, gira, gira, gira, gira tutto questa mattina. Qualcuno già lavora e gli gira dell'altro, mica la testa. Buongiorno a tutti, sono Roby Mistretta con voi fino alle 10 in questo mercoledì, ma anche tutta la settimana e tutta la prossima settimana. Attenzione, perché l'intelligenza artificiale non è sempre d'aiuto. Anzi, a un ragazzo ha fatto perdere 2 milioni di dollari. Cioè, sono un sacco di soldi. Per il sospetto di aver usato l'intelligenza artificiale, ha perso un contratto da 2 milioni di dollari. Tra poco approfondiamo la sua storia e la scopriamo, ma tutti abbiamo quell'occasione che non ci è andata giù, quella che abbiamo perso nella vita e ancora abbiamo lì. Qual è la tua? Qual è l'occasione che hai perso? 393 800 3000.

0: Su Disco Radio c'è anche Anima con Beautiful. Ciao anima bella che stai ascoltando Disco Radio in questo mercoledì mattina. Sei con me, buongiorno, ben svegliati. Anche se ormai la sveglia mi sa che per la maggior parte è suonata da tanto tempo, ma ci sono anche quelli in vacanza che si stanno alzando. Qua si parla di occasioni che a volte arrivano nella vita e ti fanno dire:
1: è tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Il mitico Jerry Calama. Poi arriva qualcosa che te la fa perdere e ancora ci pensi, ancora ti girano un po'. Qual è l'occasione che hai perso nella vita? 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Tempo di aggiornamenti, tutte le news dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno.
4: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Accoltella la moglie malata, poi chiama il figlio ai domiciliari. Un uomo di 84 anni è caduto ieri a Cesano Boscone. La donna, che soffre di demenza senile, è in pericolo di vita al San Carlo. Fiamme all'alba vicino alla stazione centrale di Milano, 8 le auto andate a fuoco in strada, i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale anche gli ospiti di un hotel, non ci sono stati fortunatamente feriti. Due 17enni hanno cercato di entrare alla beccaria di Milano scavalcando il muro di cinta per salutare degli amici, ma sono stati bloccati da guardie e carabinieri. Uno è stato anche denunciato perché aveva con sé un coltello. Inversione di tendenza in Piemonte in fatto di fuga dei cervelli, la regione è al vertice per numero di laureati, dal 2019 a oggi 5.000 giovani in più con il diploma e secondo i dati Istat il saldo migratorio è tornato positivo. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri. Calcio, tempo di amichevoli estive, alle 13 di oggi ora italiana il derby Milan-Inter. Nuovi raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di 15 morti e 51 feriti. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: A proposito di occasioni perse, un ragazzo ha perso 2 milioni di euro per il sospetto dell'intelligenza artificiale e tra poco

0: radio per caricare questo mercoledì mattina, giro di boa della settimana. Tanti vedono le vacanze, le tanto attese ferie, lì magari a un giorno, due giorni, poi si partirà questo weekend. Io sono Roby Mistretta, vi accompagno anche domani, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Non vi lascio, sono quasi il vostro incubo in quest'estate 2026. Dai, vi voglio bene, anzi ci vogliamo bene. A proposito della Bush, Be My Lover, un po' di amore in questa mattina, ma anche occasioni perse, cari amici. Sì, perché stavamo dicendo che questo ragazzo ha perso un contratto da 2 milioni di dollari per il sospetto di aver usato l'intelligenza artificiale, che ormai è ovunque. Ma lui cosa ha fatto? Scrittore molto molto giovane, ha scritto un romanzo che era stupendo a detta degli editori, fantastico. C'è chi ha detto addirittura bastava leggere la lettera di presentazione, il primo capitolo, per capire che era davvero un libro fantastico. 14 editori che se lo contendevano, gli propongono un contratto da 2 milioni di dollari. Poi qualcuno ha detto: sai che analizzando il libro però ci sono dei passaggi che non sembrano scritti da un umano, delle frasi, hai usato l'intelligenza artificiale? E lui: no, io non l'ho usata, niente. E quindi cosa succede? Non l'ho usata, e loro dicono: secondo me stai mentendo, facciamo una cosa, niente, basta, non pubblichiamo più il libro, che tra l'altro doveva già essere trasportato anche a livello cinematografico. Niente da fare, 2 milioni di euro persi, il libro non si pubblica. Ma a questo punto c'è anche un'altra domanda: ma se il libro era così bello, ma ci interessa che sia stato scritto anche con l'intelligenza artificiale?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Se il libro era così bello io l'avrei comunque pubblicato, poco ci importa ad un certo punto, ma qual è l'occasione che hai perso nella vita? 3938 100 3000.

0: Disco Radio Better Times. Io sono Roby Mistretta, si parla anche di occasioni perse questa mattina. Tutti ne abbiamo almeno una nella vita che non ci va giù, anche se è passato del tempo ce l'abbiamo lì. Qual è la tua?
1: Quella di andare all'estero. E adesso economicamente non ce la faccio, però forse
0: cosa? C'è uno
1: piano
0: spiraglio?
1: Piano ce la farò, nonostante che
0: dai,
1: non ho più 20 anni,
0: non importa.
1: Ma ce la farò, sì. Sì, e sì.
0: Oh, questo mi piace, questo è lo spirito. Ti mando un forte abbraccio. Certo, quando sei in quei momenti dici: ma se io quella volta avessi detto di sì.

0: Draghi.
1: What's me? Ho provato ad imitarlo, ma sono imitazioni brutte. Invece si parla di occasioni perse dopo aver scoperto la storia di questo ragazzo molto molto giovane che scrive un libro super bello, super interessante, addirittura un contratto da 2 milioni di dollari, ma poi hanno detto usato l'intelligenza artificiale e tutto è sfumato. Intanto le 9.
2: Disco Radio.
1: Insieme ancora per un'ora in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti, buon mercoledì, io sono Roby Mistretta. Sì, quel ragazzo ha perso 2 milioni di dollari solo per il sospetto di aver usato l'intelligenza artificiale. Dicevamo prima, libro bellissimo a detta di tutti, quindi si poteva anche pubblicarlo, o sbaglio? Ci interessa così tanto che abbia usato l'intelligenza artificiale non per scriverlo tutto, ma solo certi passaggi. Quindi secondo me la cosa poteva essere anche irrilevante. Ma tutti abbiamo un'occasione persa, la vostra me la state raccontando al 393 800 3000. Tra poco i vostri messaggi, subito Peggy Goo.

0: lei, Peggy Q, novità su Disco Radio. Woman.
1: Ciao Roby, ciao Disco Radio. Io ho perso l'occasione di mandare a quel paese il mio ex marito nel 2015. Mm. E così l'ha fatto lui nel 2021.
0: No.
1: Vabbè, la Paola, ciao.
0: Paola, scusa se rido, però l'hai messo giù in un modo divertente. Certo, la storia alla fine è finita, però secondo me ce l'è lì. Ho detto, devo fare io il primo passo, devo prendere coraggio quella volta e finire la cosa. E così ti sentivi un po' forse più vincente, non lo so. Ti convinceva di più questo allontanamento dal marito. Insomma, storia anche di love, amore, occasioni perse. Adesso we are free.

0: Senti che sound in questo mercoledì mattina. Duro, duro, te, su Disco Radio. Vedete come roba di stretta, occasioni perse. Dice 2021, dovevo trasferirmi per lavoro un anno con proroga in Nuova Zelanda, ma avendo fatto il Covid, essendo stato in coma, è saltato tutto. E lì poi durante il Covid è stato veramente un periodo di occasioni, grandi occasioni perse. A te è stato un periodo, penso, molto molto difficile. Ti mando un super abbraccio. Tra pochissimo, amici, Rhythmic History ci riporta nel 1997.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
13: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
16: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
18: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
19: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: Il prossimo Rhythmic History inizia così. Check this out. I più appassionati, i più attenti l'avranno già riconosciuto. Per tutti gli altri, 1997 arrivano i Run DMC.
20: Rhythmic History. Check this out.

ore del mattino, per, nello specifico dalle 6 alle 10. Per queste due settimane siete come ciò a tutti, sono Roby Mistretta. Settimana anche di partenza, di vacanze, di ritorni. Insomma, c'è chi pensa a stare bene, a staccare, a relax. Ma soprattutto a questo punto vi chiedo, dato che tanti saranno in partenza soprattutto il prossimo weekend, cosa non può mai mancare secondo voi in spiaggia? Cosa dovete portare assolutamente? 393 800 3000.

0: Bella, bella, bella, mi piace quella fa ciuppapattua ciuppitupidua. Catchy Offenbacher al 2017. Abbiamo parlato di tante cose questa mattina, ma giustamente siamo al 5 di agosto, si parla anche di vacanze. Cosa non può mai mancare al mare? Max dice l'anguria fresca, non può mancare. E per te cosa non deve mai mancare in spiaggia?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'informazione, tutti gli aggiornamenti, per noi c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Un bimbo di 10 anni è scomparso dalle 20:30 di ieri a Baldissero d'Alba. Nessuno l'avrebbe visto allontanarsi. È subito scattato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, attivato dalla prefettura, impegnati vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate, un albergo è stato anche evacuato per precauzione, le fiamme avrebbero avvolto inizialmente 3 auto, poi in sequenza diverse altre. Due 17enni hanno cercato di entrare nel carcere Beccaria di Milano scavalcando il muro di cinta per salutare degli amici, ma sono stati bloccati da guardie e carabinieri. Uno è stato anche denunciato perché aveva con sé un coltello. Inversione di tendenza in Piemonte in fatto di fuga dei cervelli. La regione è al vertice per numero di laureati. Dal 2019 a oggi 5.000 giovani in più con un diploma. Secondo i dati Istat, il saldo migratorio è tornato positivo. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani che ieri ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri. E poi il calcio con le amichevoli estive, alle 13 ora italiana il derby Milan-Inter. Nuovi raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di almeno 17 morti e diversi feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Meteo. Attende un mercoledì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo con temperature massime infatti roventi, valori che a Milano e a Torino toccheranno anche i 37 gradi. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Madonna su Disco Radio, mercoledì mattina fino alle 10 siete con me. Buongiorno, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Chissà cosa porta lei in spiaggia. Anzi, secondo me ha talmente tanti soldi Madonna che porta direttamente la spiaggia. Dai, stiamo parlando anche di questo, fantasticando sulle vacanze che ormai sono imminenti. Cosa non deve mai mancare alla playa secondo te?
1: Ciao a tutta la squadra. Buongiorno. Belli Corriere. In spiaggia la cosa che non bisogna mai mancare è la birra fresca.
0: Piano con le birrette. Tra l'altro il collegamento è subito a loro, eh.
2: Calippo, poi siamo presa a birra.
0: A birra, Deborah e Romina, video virale di qualche anno fa. Laura invece dice in spiaggia non deve mai mancare la crema solare e i racchettoni. I racchettoni che per qualcuno fanno anche rima con rottura di... perché quando c'è poi la spiaggia, diciamo, affollata, gente che pensa di essere a Wimbledon, invece altri invece sono anche molto rispettosi. A proposito, Laura e tutti amici di Disco Radio, di crema solare, dicevamo, sta arrivando una cabina, potrebbe arrivare anche sulle nostre spiagge, che ci cambierebbe la vita, proprio riguardante la crema solare, che sappiamo un po' uno sbattimento mettere, sai, magari hai le mani anche un po' piene di sabbia e ti fai lo scrub e magari non la metti ovunque, ti resta una chiazza di colore diverso agli altri sulla schiena, devi sempre chiedere a quel me la metti sulla schiena, me la spalmi, e allora arriva la cabina rotante che in 10 secondi ti spruzza la crema solare su tutto il corpo. Henry, metti questi occhialini protettivi, 10 secondi e sei a posto. Un sogno, almeno per me, perché mi dà fastidio mettere la crema solare, sembra una perdita di tempo, anche se la metto, però per me questa sarebbe quella cosa che non deve mancare in spiaggia. Invece per te cosa non deve mai mancare? Dai, 3938103000.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Cosa non dovrebbe mai mancare in spiaggia? Fabio dice educazione e rispetto, che spesso dimenticano. Poi c'è chi dice non dovrebbe mai mancare la sabbia dentro al costume. In che senso?

0: Invece Ambra dice: per me in spiaggia non possono mai mancare un libro e musica rigorosamente ascoltata con le cuffiette. Brava, così non disturbi tutti gli altri. Aggiornamento per quanto riguarda la sabbia. Entro il costo mi dico: no, perché anche se stai attento si infila dappertutto. Quella è tremenda, soprattutto quando vai in acqua e poi vai a casa con uno scrub anche lì sotto.
1: Secondo me non deve mai mancare il falò
0: di confronto
1: nella notte di San Lorenzo.
0: Ma non si può più fare.
1: Ormai non si usa più per questioni ecologiche.
0: Ma anche di sicurezza.
1: Però
0: quanti ricordi,
1: tanti ricordi.
0: Quanti limoni,
1: bellissimo.
0: Ah, se quei falò potessero parlare, cari amici, quei cari bei vecchi falò di una volta. E quanto mancano in spiaggia?

0: mancare in spiaggia.
1: Cosa
0: sentiamo.
1: Non può mancare sulla spiaggia?
0: Cosa?
1: Disco radio. Bravo. E una birra e una bella bionda.
0: La bella bionda ce l'ho qua di fianco, amici, ce l'ho qua di fianco. Sì, tu.
2: Io.
0: Un po' tinta, però sei.
2: Non Olga. Sono tinta, c'ho colpi di sole.
0: Vabbè.
2: Devo farti un po' due dritte sui capelli delle donne.
0: Comunque, è sempre una tinta, se non sbaglio. Il colpo di sole.
2: Sì,
0: diciamo
2: che.
0: Sto dicendo un'eresia.
2: Che cosa?
0: Cioè, è sempre una tinta.
2: Sì, penso
0: sbaglio?
2: Di sì.
0: Anche come
2: ragazzi.
0: Penso?
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Disco.
2: È un peccato che non ci siano le telecamere. Perché mi è Roby mi è arrivato tutto bello stamattina, vestito un po' alla marinaretta.
0: Perché facevo schifo ieri.
2: No, perché eri più sportivo. Sei sempre bello e tu sei nato bello. Però il look mi cambia molto. Tu sei molto comunque attento, curato, il capello, le cose. Non sei un po' come
0: Beh, diciamolo,
2: svegli.
0: Siamo matchati questa mattina senza farlo apposta. Tutti e due vestiti di bianco e nero.
2: Mi sono abituata
0: nera.
2: A vedere Omar in canotta di solito, in condizioni stranissime. Tu mi sei arrivato tutto bello preciso.
0: E profumato anche.
2: E profumato. C'è qualcuno dietro di me
0: che non è vestito così bene.
2: Che è un po' la Magnum PI stamattina. Tra poco ne parliamo. Roby, a domani. Baci.
0: Ciao.
2: Baci. Partiamo con la novità di Kygo. Ciao.

0: Playback, la novità coinvolge, devo dire, è tratta di un tema piuttosto delicato, che è un amore che finisce, lui che ha mille rimpianti, vorrebbe tornare indietro per rimediare, ma Kygo e Max McKnown hanno messo in musica tutto questo dando una bella energia. Ora, visto che magari a molti mancano i belli svegli, io sono andata di là, ho recuperato una parte dei belli svegli che il nostro Marco in versione Magnum PI questa mattina.
1: Aiuto.
0: Marco, buongiorno.
1: Ciao Olga.
0: Cosa stai facendo di là? Stai lavorando per i belli svegli?
1: Sì, starei lavorando, tu mi hai rapito,
0: sì,
1: e quindi...
0: No, Brianna, dai, vieni che saluti gli ascoltatori.
1: Ciao.
0: Grazie Marco.
1: Vi manchiamo?
0: No. Sì, certo, certo. Però è bello, perché la mancanza ti fa rendere conto di quanto quella cosa è importante per te. È vero? Ti manca Loredana per te?

0: appuntamento, come ho anche Google e la sua Moving to the Sun. Queste le nostre hit più ritmate della città per viaggiare, per fare cose, insomma, in totale energia. Domanda, a che ora bevete l'ultimo caffè della giornata? Le coordinate per la risposta già le conoscete. Il 1990 sta tornando su Disco Radio con una hit pazzesca che ha fatto ovviamente la storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Y'all ready for this?
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
9: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
12: Info 338 22 98 700 31 e comprooroodoro.it.
13: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
14: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio.
0: Il caffè. Tra poco parleremo di questo. Intanto ci godiamo questo caffè virtuale che arriva proprio da Rhythmic History. L'appuntamento con la dance storica ci porta nel 1990. Sucker DJ.
1: Rhythmic History.
17: You ready to kick some ass?

Mondo Radio, Any Design, LB1, 10 e 20 minuti, buon mercoledì, buon agosto, buon viaggio, buone vacanze, buon tutto e buon lavoro. Parliamo di caffè, non per forza uno debba bere caffè ovviamente o beve più di un caffè al giorno, però a che ora bevete l'ultimo caffè della giornata? Il 393-800-3000 è come sempre lì per voi. Se non bevete caffè, o se ne bevete magari uno solo, esistono anche i moderati, io spero di sì, fatevi comunque sentire. Sono curiosa di questa cosa perché abbiamo trovato una ricerca che parla proprio di questo. Nel nostro viaggio anche Jotty Ranks è innamoratissimi in questa I See You.

0: 10:29 minuti su Disco Radio, la hit di Camera, The Hug Yourself. C'è qualcuno che sicuramente sta sorseggiando un caffè ascoltandoci. La domanda è proprio questa: Francesco, a che ora bevi l'ultimo caffè della giornata in realtà?
1: Ma io dopo cena, 8:30, 9.
0: Sei di quelli che mantengono l'abitudine anche nella cena serale, chissà, i nostri ascoltatori tanti sicuramente uguali, insomma. Perché ti chiedo questo? Innanzitutto buongiorno e buon mercoledì.
1: Buongiorno Olga,
0: perché
1: buongiorno
0: ci sarebbe
1: a tutti.
0: Un orario indicato, l'orario limite, diciamo così, nel quale bere il caffè. E di questo parliamo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Subito è tornato per noi su Disco Radio in diretta anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. È stato ritrovato in buone condizioni di salute questa mattina il bimbo di 10 anni di cui non si avevano notizie da ieri sera nel comune cuneese di Baldissero d'Alba. Dopo l'allarme dei genitori era stato attivato dalla prefettura il piano provinciale per le persone scomparse. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano in via Macchi, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate, un albergo è stato evacuato per precauzione. Blitz della polizia in due campi nomadi a Milano in via Negrotto e Monte Bisbino, 5 le persone arrestate, 4 quelle denunciate. Invasione di tendenza in Piemonte, in fatto di fuga dei cervelli, la regione è al vertice per numero di laureati, dal 2019 a oggi 5.000 giovani in più con diploma, secondo i dati Istat il saldo migratorio è tornato positivo. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri, mentre per quanto riguarda il calcio, le amichevoli estive alle 13 ore italiane il derby Milan-Inter. Nuovo raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di almeno 17 morti e diversi feriti. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Le più ritmate, a che ora bevete l'ultimo caffè

0: Stay With Me su Disco Radio con me Olga, nel From Disco to Disco che abbiamo suonato. Siamo arrivati fino a qui con quattro hit, le più ritmate, senza interruzioni. Ben ritrovati. A che ora bevete l'ultimo caffè della giornata? Questa è un po' la domanda. Non partiamo dal presupposto che si debbano bere più caffè o che sia normale bere 5 caffè al giorno, anche se poi molti lo fanno, molti di noi. Ricordiamo che alcuni studi definiscono il caffè un antidolorifico naturale. La caffeina è una sostanza psicoattiva che stimola il sistema nervoso, è il principio attivo in farmaci contro il mal di testa. Quindi il caffè andrebbe comunque bevuto con attenzione e con parsimonia, no? Anche perché migliora l'attenzione, riduce la stanchezza, ha un sacco di principi interessanti. Ma se tu ti bevi 5 caffè al giorno, il corpo si abitua a questa sostanza e ne perdi anche un po' l'efficacia quando ti serve. Per di più, in eccesso produce anche problemi gastrici. Comunque, dato che il caffè contribuisce a tenerci belli svegli, una tazzina presa troppo tardi può rendere l'addormentamento più difficile, agendo anche sulla qualità di quanto dormiamo in realtà. La regola più utile è fermarsi almeno 6 ore prima di andare a dormire, anche se poi uno è sensibile. Per esempio il mio compagno Martino, se si beve un caffè non dorme per 3 giorni. Quindi tutto sta alla sensibilità individuale. Comunque, se vai a letto verso le 23, potresti considerare che l'ultimo caffè andrebbe bevuto intorno alle 2 massimo o 3 del pomeriggio. Quindi mattino e primo pomeriggio rimangono i momenti ideali in cui bersi un bel caffè, in cui farsi magari anche un paio di caffè, perché poi permettono alla caffeina di sostenerci senza però disturbare il sonno, e c'è anche tutto il tempo per smaltirla questa caffeina. Dopo quell'orario meglio passare a bevande più gentili anche per la nostra pancetta. A che ora mi bevete l'ultimo caffè della giornata? Giuseppe da Bergamo dice: guarda, prima bevevo l'ultimo caffè alle 22, ma avendo appurato che ne bevevo decisamente un po' troppi, ora mi fermo alle 16. Già un bel passo avanti, bravo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: got something I wanna talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Ben ritrovati su Disco Radio. A che ora bevete l'ultimo caffè? Questa è un po' la domanda. Se bevete caffè, poi Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait.

0: Disco Radio, Locke e Khalid con Diving to Me. Quanti caffè bevete al giorno? Ma soprattutto a che ora bevete l'ultimo caffè?
1: Buongiorno,
0: questa è un po' la domanda.
1: Io sono Chiara da Torino e non bevo caffè.
0: Evviva!
1: Al massimo, se proprio me lo devono offrire, un ginseng, ma lo trovo inutile.
0: Ciao Chiara, senti che bella energia, te sei per camomilla, altro che caffè, è già una bella energia di tuo. Alessio di One Republic, abbiamo anche In Your Eyes.

0: così conosciamo Craig David, questa 7 Days meravigliosa che ritorna ad accompagnarci qui su Disco Radio. In tema caffè, vi ho chiesto a che ora bevete l'ultimo caffè, perché so che tanti lo bevono tranquillamente, anch'io se lo bevo dopo cena non ho problemi da dormire, dirvi la verità. Come tanti ascoltatori che ci dicono
1: l'ultimo
0: questo,
1: caffè,
0: no?
1: Tranquillamente anche prima di andare a dormire, ciao a tutti, Gianluca da Varese.
0: Arriviamo così bolliti a fine serata, sta anche il caldo, non il caldo, il lavoro, le cose, che il caffè ci fa poco, però c'è anche da dire che forse siamo un po' assuefatti di fatto alla caffeina, può essere? 11 un minuto
2: Disco Radio.
0: Gianluca, cioè non penso che tu l'unico caffè della giornata o il secondo te lo bevi alla sera, magari è l'ennesimo, e come abbiamo visto effettivamente il caffè ha questa sostanza che è la caffeina, che è una sorta di antidolorifico naturale, una sostanza psicoattiva che ha delle funzioni. Se non, se non ne bevi troppo il corpo si abitua e poi questo effetto qua viene a mancare. Quindi questa è un po' la tematica, ridurre un po' anche qualcosa che può essere prezioso, alleato in caso di bisogno, ma che se noi introduciamo in modo così limitato va a perdere la sua efficacia e anzi agisce non in modo positivo. Swedish House Mafia, Licky Lee, la novità è questa.

capitoli si dice Osmefia con Licky Lee, questo è il risultato. Happiness is so sad. 11:05. La tematica del caffè secondo me è molto affascinante, perché poi per noi è veramente una cultura, se volete, anche bere il caffè di un certo tipo, con un certo rito, una certa abitudine. Ognuno di noi ama farlo con i colleghi la mattina al bar, a casa propria, insomma, anche se poi oggi col discorso del cialde tutto si è un po' velocizzato e semplificato. Però a che ora l'ultimo caffè della giornata, a che ora bevete l'ultimo caffè della giornata? Perché abbiamo visto come di fatto c'è un, ma lo sappiamo già, no? Nel primo pomeriggio è il termine tempo nel quale, insomma, non esagerate. C'è chi mi scrive: se non bevo un caffè prima di andare a dormire mi alzo con un mal di testa. Ma perché ti viene il mal di testa di notte? Ok, è qui che devi capire, devi rimediare da questo punto, già prevenire, non curare. Dracula.

0: Disco Radio, i Medusa, tre produttori italiani con Khalid, una voce meravigliosa, soul, potente, avvolgente in questa weekend che ci ha accompagnato fino a qui. Ma oggi è mercoledì, come ogni mercoledì ritornerà, non fa vacanza ad agosto, no. Lo spazio, l'appuntamento dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il perizoma!
4: Io il perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto sul Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'infradito!
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio?
14: Ah, bene, ora puoi spendere la metà.
13: Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
17: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
18: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
19: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
18: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
19: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
18: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
19: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
20: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
21: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
22: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
23: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
22: svuota tutto!
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Disco Radio.
10: Ben ritrovati su Disco Radio e buon mercoledì da questo appuntamento che noi aspettiamo. Rhythmic History, la danza storica ritorna dal 1998.

System è il titolo della hit di Felicia, che ci ha accompagnato a questo disco radio. Cantante svedese lei, bellissimo nome che coincide, già abbiamo detto, con il suo vero nome, quindi il nome d'arte ha questa coincidenza, anche perché insomma si faceva presto, no? Trovarne uno che funzionasse, ha già un nome così bello, così carico di belle aspettative. Ben ritrovati, io sono Olga, il nostro appuntamento fino alle 13 continua e continuerà per tutto il mese di agosto. Intanto c'è questa Mai, oh Mai.

0: avete riconosciuto Jennifer Lopez con la sua Baila Comigo? Sì, anche perché è una hit del 2019. Francesco, sei sempre tu?
1: Anzi, ci sono, scusa, Olga presente.
0: Ancora tu, come cantava qualcuno? Ma non dovevamo sentirci più. No, no, era in programma questo appuntamento. Così come è in programma anche lo spazio tra poco dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Francesco Di Bruno con la tua hit di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo da Torino. Cadono nel Po con l'auto dopo un inseguimento con la polizia. Uno degli occupanti è stato fermato dopo aver raggiunto la sponda opposta a nuoto e si trova piantonato in ospedale. Uno è riuscito a fuggire, altre due persone invece risultano disperse. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano in via Macchi. 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate. Un albergo è stato evacuato per precauzione. Altro incendio a Pieve Emanuele, distrutto un vivaio di piante, il fuoco ha avvolto le strutture prefabbricate vicino al cimitero e lambito anche la provinciale 28 Vigentina, non si esclude l'origine dolosa. Blitz della polizia in due campi nomadi di Milano, in via Negrotto e via Monte Bisbino, 5 le persone arrestate, 4 quelle denunciate. Inversione di tendenza in Piemonte in fatto di fuga di cervelli, la regione è al vertice infatti per numero di laureati, dal 2019 a oggi 5.000 giovani in più con il diploma e secondo i dati Istat il saldo migratorio è tornato positivo. Campionati europei di nuoto, bronzo per Paltrinieri nella 5 km di fondo, ieri 2 ori per le azzurre, Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri e Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E si attende per oggi, diciamo un oggi nella giornata americana, quindi tra qualche ora un segnale chiaro e netto sul fatto che davvero sia possibile questa volta arrivare a un accordo della durata di 60 giorni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Trump è stato una volta tanto molto ottimista al riguardo e, come al solito, ovviamente ha evocato quello che succederebbe se l'accordo fallisse, quindi una nuova ondata di attacchi distruttivi nei confronti di Teheran. Ma questo mettiamolo come elemento della trattativa o poco più. Quello che è sicuro è che si parla di un accordo appunto di 2 mesi, un accordo provvisorio ma stabile e lungo, in cui ci sarebbe una garanzia per l'Iran di avere un diritto in qualche modo di accettazione e forse anche di aiuto economico per ogni passaggio di petroliere attraverso lo stretto, la via di navigazione. Vediamo, perché in realtà se questo fosse vero, molti, anzi tutti, gli osservatori indipendenti lo vivrebbero come una vittoria dell'Iran. Insomma, quella guerra che è iniziata col bombardamento del 28 febbraio di Teheran si risolverebbe in un'intesa che lascia tutto come prima, con più vantaggi per l'Iran, e non si capisce l'Iran e non si capisce cosa, francamente, per gli Stati Uniti. Ma questo è un altro film.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Abbiamo 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. Partiamo con The Weeknd, Can't Feel.

0: Disco Radio, Calvin Harris e Jazzy nel From Disco to Disco, appena suonato e ascoltato, 11:48 minuti come Olga in diretta. Ma oggi è mercoledì, abbiamo lo spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. Abbiamo una sommozzatrice di squali, ve la presento. Parliamo di Cristina Zenato. Pensate che era il 1996, 30 anni fa, quando lei si trovava nelle acque delle Bahamas. Uno squalo le si avvicinò, iniziando a girarle intorno, mostrando una ferita. Cristina tese la mano e rimosse l'amo, che era conficcato praticamente nella sua bocca. Quello squalo tornò ancora, continuò a presentarsi durante le sue immersioni come se tra loro si fosse creata una forma di fiducia. Poi iniziarono ad arrivare anche altri squali, uno dopo l'altro. Diversi squali feriti si avvicinarono a lei con ami incastrati nella bocca. Cristina imparò a restare immobile, a respirare, a controllare ogni movimento e a intervenire senza panico, salvandoli. Nei 20 anni successivi avrebbe rimosso quasi 300 ami. Quasi 300 ami dagli squali. Familiari e amici cercarono più volte di convincerla a smettere, preoccupati, ma lei continuò senza essere mai ferita dagli animali che aiutava. Non ha mai avuto un incidente. L'hanno anche chiamata Shark Whisper. Ecco, lei che sussurra gli squali, ma dietro a quel nome in realtà c'è la conoscenza del comportamento degli squali, c'è una grande studiosa, c'è una donna paziente necessaria, no? Riusciva a stare nel suo spazio senza invadere il loro. Comunque questa storia non vuole presentare il mare come qualcosa di fiabesco, non elimina i rischi del mare, non trasforma gli squali in creature innocue, ma mostra quanto profonda è la nostra connessione con la natura. Cristina è famosa nel mondo per il suo lavoro con gli squali in natura. Si dice che abbia un dono naturale e noi l'abbiamo resa qui, insomma, su Disco Radio, presente nel nostro spazio speciale dedicato alle donne straordinarie. Il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, con le mostre e anche con i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, che è il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la mostra fotografica di Sebastiao Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, che è uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti sul sito, che è fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Benvenuti su Disco Radio, come sempre piacere accompagnarvi, sapere che ci siete. I vostri messaggi sono carichi di allegria, di chi c'è perlomeno. Sad Girls.

0: Parliamo di Odie Haley, quelli di Closure su Disco Radio. Prima si parlava di caffè, in realtà per tanti di noi la mattina parte con un bel cappuccio, nel mio caso d'avena per esempio.
1: Ma quello caffè, raga, un cappuccino al mattino a me va benissimo, con poco caffè per il resto della giornata a zero. Ciao Ghina, saluto dall'Ello.
0: Mezzogiorno Disco Lello appartiene, cioè uno di noi, quindi categoria la musica l'ascolto sì, ma a un certo volume importante perché devo essere avvolto totalmente dalla musica di Disco Radio. Ciao Lello, ciao ragazzi, ben ritrovati, buona pausa pranzo con me Olga fino alle 13. Che bella, che bella, che non smetterò di ricordarvelo per tutto agosto, quanto può essere meravigliosa Milano, quanto può essere meraviglioso il paese in cui abitate. Senza traffico, senza stress, con meno densità umana, si sta divinamente bene. Joy Corry, la novità si chiama Whisper.

di Joel Corry si chiama Whisper, così come appunto suggerisce anche la parte vocale. Buona, benvenuti, buona pausa pranzo, stavo dicendo buon appetito, perché c'è sicuramente qualcuno che sta già spizzicando cose, ve lo dico, io ho portato da casa

0: Anima Beautiful, un invito insomma a cercare di vedere anche la bellezza che ci sta attorno e che c'è anche nei viaggi, nelle situazioni insomma di questo mercoledì lavorativo per tanti ascoltatori. Saluto chi invece ci ha portato in vacanza con sé, nei viaggi, nei posti bellissimi, mare, montagna, oceano, lago, collina, qualunque cosa abbiate scelto. L'applicazione vi permette di ascoltarci, basta un click e la nostra musica vi raggiunge. Ovviamente è tutto a gratis. Il 2005 sta tornando nell'appuntamento dedicato alla dance storica. Tra poco Rhythmic History ci porterà proprio lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro Service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro Service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum?
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: Anche in questo mercoledì, tutte le ore su Disco Radio, torna l'appuntamento per noi amanti della dance storica, il nostro Rhythmic History del 2005, questa hit dei Global DJs. Riascoltiamo What a Feeling. Rhythmic History.

su Disco Radio, mezzogiorno 19 minuti. Io sono Olga. Tra le nostre hit c'è anche questa hit di Ave che si chiama Meet Me in the Dark. Meravigliosa. Ben ritrovati, come sempre. Saluto chi è sintonizzato in questo istante tramite la nostra applicazione. Sempre un piacere, insomma, essere dei vostri. Grazie per le foto, grazie per i video, grazie per la vostra presenza coinvolgente, perché poi diciamo che con voi è tutto più ricco. Non siamo rimasti molti in città, però tanti sono presenti comunque pur stando in vacanza. I Daft Punk e Pharrell Williams, c'è anche

0: Disco radio, Swim, Swim, Swim, la hit dei BTS, che ha segnato in realtà il ritorno di questo super gruppo sudcoreano. Quindi quest'anno tour mondiale, quest'anno nuovo album. E quest'anno insomma un bel po' di cose che li riguardano. C'è stata molta attesa sui 7 membri che dopo aver fatto il famoso servizio militare si sono riuniti finalmente in quest'anno. Il tempo passa, l'amore vola e la fame resta. Mezzogiorno e 30 minuti. La pausa pranzo è sempre un momento, secondo me, felice, un po' uno spartiacque tra mattina e pomeriggio e di decompressione anche in questo agosto, un po' più silenzioso e un po' più calmo.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Abbiamo scelto 4 hit nel From Disco to Disco. La prima è quella di Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It. Radio.

0: accompagnato fino a mezzogiorno e 43 minuti di questo bel mercoledì d'estate, il From Disco to Disco. Questo vuol dire 4 hit le più ritmate appena suonate, ascoltate senza alcuna interruzione. Milky, Carly Rae Jepsen, Martin Garrix, con noi ancora DJ Dado e Michelle Vix in questa Coming Back. Sapete che alcune delle ciclabili più belle del mondo sul lungomare sono in Italia? Andiamo in Sicilia. Se amate esplorare camminando o pedalando, potete farlo in mezzo ad alti cumuli di sale bianchissimo, circondati da questi laghi o pozze d'acqua che cambiano colore, completamente immersi nel silenzio, in panorami mozzafiato. Parliamo delle saline della Sicilia occidentale. Se siete stati in zona Trapani, in zona Marsala, le conoscete, sono bellissime, si intravedono anche dalla macchina. Comunque, ci sono due saline in quella zona. La prima è la riserva naturale Saline di Trapani e Paceco. La seconda è la riserva dello Stagnone, che è anche questa famosissima. Partiamo da Trapani, dalla prima salina. Poco fuori dal centro di Trapani inizia questa pista ciclabile che vi porta direttamente dentro la riserva naturale Saline di Trapani e Paceco. L'intero percorso è lungo circa 10 km, quindi è qualcosa che può essere fatto veramente anche a piedi, è meraviglioso. Invece a sud di Trapani c'è Marsala e tutta la linea costiera è costellata da saline a questo punto, ma non c'è una ciclabile che le collega. Se volete potete però prendervi una bicicletta Marsala e poi da lì partire per questa pista ciclabile pedonale lunga circa 7,6 km che vi porta alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della zona, che è la riserva dello Stagnone. Quindi parti dalla città di Marsala, la pista comincia dalla fine del canale delle saline e termina in contrada Birgi, che è un pochino più a nord. Insomma, è fattibile anche se non si pedala durante l'anno, 7,6 km sono veramente fattibili. Ricordatevi, la riserva naturale delle saline di Trapani e anche la riserva dello Stagnone, che sta vicino a Marsala, sono due zone meravigliose da esplorare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Salutiamo gli ascoltatori sicoli, chi ci ascolta dalla Sicilia, chi ha in programma un viaggio nella meravigliosa Sicilia. Ora free your mind.

0: sempre sono di Scradio.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta ininterrottamente dal risveglio, praticamente durante i viaggi, durante il lavoro, fino a notte fonda in alcuni casi. Intanto c'è anche Alexandra Stan tra le nostre hit in questa We Are Free. Insomma, situazione d'agosto, come siamo messi? Saluto chi veramente non ne può più. Ragazzi, forza! Concentriamoci sul respirare, sul ritagliarci momenti di piacere anche in questo mercoledì, perché no, la pausa pranzo serve anche a questo. E noi vi accompagniamo, come sempre, al ritmo di musica con me, Olga. C'è anche Don't Wanna Go Home.

0: ci fanno ballare da più di 30 anni. Black Eyed Peas con Pamet, è successo proprio nel 2006, e ritroviamo anche il nostro Don che ballerà come un pazzo.
1: Io, guarda, stavo
0: non
1: ballando.
0: Non si ferma mai lui.
1: Guarda,
0: glielo
1: mi stavo già spogliando. Stavo, aspetta che devo prendere un attimino i vestiti, mi ricompongo, stavo pompando.
0: Senti, parlavamo della bella Sicilia.
1: Che bella, la mia Sicilia. Sì.
0: Della zona delle saline, guarda che mi sto strozzando.
1: Vabbè, allora fammi mandare un saluto in Sicilia mentre tutto strisce, alla mia mamma, mio fratello che si stanno girando Modica, Ragusa, stanno vedendo dei posti di mare meravigliosi, alla facciazza mia, oserei. Sono arrivate le 13!
2: Disco Radio.
1: A posto, Olga, ci siamo? Sì,
0: abbastanza, meno male che ho finito questa mattina, perché sennò mi sarei strozzata in diretta.
1: Meno male
0: conosco
1: che
0: conosco molto bene anche la zona di Modica, conosco molto bene anche la zona di delle saline di Trapani, di Marsala, bellissima Sicilia.
1: Vi ricordo che Olga è l'unica milanese più siciliana di me, perché oramai lei l'hanno adottata, veramente vede la Sicilia più volte di me.
0: È vero, è vero, è vero.
1: È incredibile questa cosa. Quando risponde a casa lei fa pronto, chi è? Casa
0: mica,
1: Olga,
0: sì.
1: Dica.
0: Infatti oramai io e Alessio Aloisi parliamo in lingua madre.
1: Così, lingua madre, ok. Allora, benvenuti, sono Disco Radio, facciamo che la prima è The Peggy Gue, I Astarda, si chiama Boom Man, piace
0: molto. Compenso con un po' di milanese, se avete un Duman.
1: Sei Duman! Ciao.

0: Woman, cioè quale uomo? Peggy Gou insieme a Higher Star. 3 minuti trascorsi dopo le 13, anzi ragazzi sono le 13, 3 minuti e 33 secondi, come i 33 trentini che entrarono a Trento, tutti 3333 trotterellando.
1: Detto un po' alla milanese,
0: sì?
1: Baciamo le mani a Don Cash, speaker mondiale catanese.
0: Cioè sono figlio del mondo, facciamo in questa maniera che è meglio. E allora Disco Radio Lovers, fatevi sentire al nostro numero al 393 800 3000, vai con i vostri messaggi, con i vostri vocali, voglio sapere esattamente dove siete, dove vi trovate, quanto manca la vostra vacanza, siete già pronti, perché sicuramente qualcuno in vacanza c'è.

0: Quindi tirate fuori il lettino, la spiaggia, il lungomare dove vi trovate oggi, le vostre schiscette, insomma divertitevi, perché questo è il villaggio turistico di Disco Radio con Don Cash e aspettavamo proprio te.
1: E adesso è arrivato il Don, oh, oh, oh, e adesso è arrivato

0: passione merengue. Ve l'avevo detto, questo è il villaggio turistico di Scoradio, ragazzi, insieme allo zio Don Cash. Arriva! Chissà perché in ogni canzone che ha il sapore latinoamericano c'è o arriba o Enrico. Sai che ti manda Enrico! Ovviamente sto scherzando, perché Enrico significa che è bello. Che bello, che bello, che bello! La vita di Massimo da Biella. Dice: mitico, ciao donna, ecco il mio ombrellone e le mie sedie sdraio. Avrò 2 settimane di ferie prima o poi. Comunque la foto non è di un ombrellone, ma è di un grande manico con un grande pennello in una grande stanza da letto che sta riverniciando. Quindi mi sa tanto che vacanze come il Covid. Un cinè vacanze come un cinè Covid. Ma quanto manca alle tue vacanze? Dimmelo, dimmelo con la tua voce.
1: E adesso

0: non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
6: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna, con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Disco Radio.
9: Mentre arrivano le vostre voci al nostro numero di telefono, io vi consiglio di allacciare le cinture di sicurezza, perché voliamo indietro nel tempo, non solo nella nostra testa, ma proprio indietro nel tempo, a quando correva il 2003. Preziosa e Marvin ci facevano ballare con In My Mind.

0: con sì, da me, Madonna. Joel Corey con Rai insieme su Devotion, Sweet as the Motion, e Madonna con Dance Eteria è invece l'artista che arriverà fra un istante. Ma in mezzo alla nostra musica ci siete voi, voi che siete il condimento della nostra vita. Allora, abbiamo un messaggio meraviglioso che esula da quello di cui stiamo discutendo, cioè l'inizio delle vacanze, ma
1: voglio
0: condividere.
1: Don Cash, ciao bello mio.
0: Ciao Brody.
2: Ascoltami, stavo lavorando in fabbrica, stiamo facendo il ferro.
0: Sì.
2: Quindi in una fabbrica metalmeccanica,
0: okay.
2: Un laser che taglia, un plasma che taglia, sì. Uno salda, uno molla con il flessibile.
0: Okay.
2: Vabbè, sono 40 gradi dentro.
0: Ci sono 40 gradi.
2: Mi arriva una foto.
0: Una foto adesso che è arrivata. Okay.
2: Zio Don, divento papà per la seconda volta. Ciao Don Cash, Nader da Cremona.
0: Cioè Nader, tu hai appena scoperto in questo istante che diventi papà, il tuo primo pensiero è condividerlo con noi, con Disco Radio Lovers e con me. Guarda, questo per me è un premio Oscar, io ti ringrazio. Super auguri, mi auguro che sarà la cosa più bella del mondo, ancora più bella di prima. E adesso Madonna, Dance Eteria.

0: Splendo come un diamante, shine bright like a diamond. La voce di Rihanna, 30 minuti trascorsi dopo le 13, la family del pranzo con Don Cash. Allora ragazzi, quanto manca alle vostre vacanze?
1: Le vacanze, 18 di settembre, ancora più di un mese. E arriveranno anche per me.
0: Arriverà.
1: 2 settimane e mezza in Sardegna poi.
0: Ah però.
1: Ciao, buona giornata.
0: Attesa lunga, devi superare anche il mio compleanno che è il 17 di settembre. Però la Sardegna per 2 settimane ne varrà sicuramente la pena, perché Sicilia, Sardegna, comunque l'estate lì è bella, lunga, io lo so. Comunque, quanto manca alle tue ferie? 393-800-3000. O hai la fortuna di essere già in ferie?
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
3: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli Svegli torna il 24 agosto su Discoradio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'Infradito!
8: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
9: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: E si parte ragazzi con 4 hit senza alcuna interruzione, mentre mi dite quanto manca alle vostre partenze, alle vostre ferie di quest'estate.

0: Maxwell insieme a Buncon, Whatever the Tars You Want. 45 minuti trascorsi dopo le 13. Questa è la Family con lo zio Don. Proviamo a sentire dove siete, cosa state facendo e quanto manca alle vostre ferie.
1: Buongiorno Don Cash, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno
1: Giovanni il camionario.
0: Ciao Giovanni.
1: Volevo fare un saluto.
0: A chi saluti?
1: A tutti i camionari e a tutti quelli in ascolto.
0: Ok.
1: Ti volevo dire,
0: dimmelo.
1: Una signora mi ha chiesto un chilo di mozzarella di bufala, io gliel'ho preso.
0: Davvero?
1: Lo so. Beh, che è un fa caldo,
0: è un po' caldino.
1: Però mozzarella e bufala ci sta. Buona giornata a tutti e forza Napoli!
0: Sei bellissimo, ragazzi. Io sono un gran ciao. Allora, intanto ciao a te e a tutti gli amici che Giovanni che stanno guidando il camion. Io ho tantissimi amici, tra cui primo tra tutti Clementino. Qualsiasi cosa tu faccia con loro finisce sempre con buona forza Napoli! Mia madre in ospedale. Uè donne, come sta tua madre? Tutto a posto, parliamo alla fine. Ciao donne, salutami mamma, è forza Napoli. Ma perché? Ma perché forza Napoli dovunque? Anche in chiesa forza Napoli, ci può stare. Comunque questo attaccamento partenopeo mi piace. Ciao, sono Pietro da Novara, sto andando a scuola di sera perché pioveva con la Panda 750 della mia mamma. Chiaramente lei non era in casa, l'istruttore che mi ha visto arrivare con la macchina di mia mamma si è messa a ridere. Mio caro, devi sapere che io avevo tantissimi amici a Sigonella, a Catania, americani. Gli americani, diciamo che la macchina più piccola che conoscono sono le macchine gigantesche. E io in quel periodo avevo la K. Quando sono arrivato con la K, che sembrava un molare, un dente, il mio migliore amico, TK, mi guarda, scendo dalla macchina, mi guarda e mi fa: please bro, tell me it's your sister car. E tutti sono scoppiati a ridere. Mi ha detto: ti prego fratello, dimmi che quella è la macchina di tua sorella. Sono scoppiati a ridere al campo da basket. Io mi sono girato e non ho giocato mai più a basket in vita mia.
2: Ciao,
0: ma va bene.
2: Allora, Sande, le ferie vere,
0: sì,
2: sono iniziate lunedì 3. Abbiamo mandato i figli in colonia.
0: Ah, 14
2: giorni.
0: Li avete sbolognati?
2: E io e mia moglie, sì, lavoriamo. Poi le ferie con la famiglia dal 16 di agosto, tutti insieme andiamo al mare 20 giorni.
0: Ah, però.
2: Andrea da Milano.
0: Beh, Andrea, però 20 giorni al mare, che bello. Però mi è piaciuto anche l'orpello che hai fatto inizialmente. Le ferie vere sono iniziate quando i bambini sono andati al mare da soli. Bravo!
3: Afa!
0: Afa!
3: Afa!
0: Afa!
3: Qui c'è bisogno di Don Fresh!
0: It's breeze like freshness. Disco radio Don Crash e ti disinfresca l'anima.
4: E adesso è arrivato il doc. Adesso è arrivato il doc.
5: Disco radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Tempo di musica, di hit senza interruzione, la vostra voce, i vostri saluti e il giorno delle vostre ferie. Quanto manca al countdown? Al 393 800 3000. I told to you, come la prossima.

0: a workout, sexy and I know it, LMFAO. E ragazzi, voi non avete idea di quando avevo i capelli ricci, quante persone mi scambiavano per Redfoo. Addirittura ci sono messaggi sui miei video, su Mojito in Amà, dove la gente dice: ma è Redfoo, io l'ho incontrato a Los Angeles, sei tu? No, non sono io, ragazzi. Comunque, mi sarebbe piaciuto, ho voglia. Ciao Don, Giuseppe siciliano che vive in Brianza, in ferie dal 15 al 22 settembre, vado in Sicilia per festeggiare il mio compleanno, siamo nati lo stesso giorno, anch'io, il 17 settembre. Mezzaga.
1: Ciao, ciao Michela.
0: Ciao Michi.
1: Mi mancano.
0: Mi
1: domani
0: manca.
1: E dopodomani.
0: E poi?
1: E poi le meritate ferie.
0: Si va in vacanza?
1: Perché non ne posso più. Sono stremata.
0: Non ce la faccio più.
2: Ciao Don Cash, noi siamo in Sicilia, in vacanza al mare, tra Noto, Etna, montagna. E sono con mia mamma, e i miei figli, sì, che poi, guarda caso, sono tua mamma e i tuoi nipoti. Ciao Don.
0: Ma è mio fratello. Cioè, ragazzi, avete messo il messaggio di mio fratello che sta viaggiando in Sicilia con la mia mamma e i miei nipotini. Ma che bello, che mi sono emozionato. Adesso mi metto a piangere. Oddio.
3: E adesso è arrivato il Don. Oh.

0: Alvin, Willy William, Beyoncé, mi gente, 14, un minuto ragazzi, manca pochissimissimissimerrimo all'arrivo delle 2:22, ci sono già tantissime voci, countdown delle vostre ferie, ciao!
1: Discoradio, Scoradio. Io lavoro fino al 14 e poi sono in ferie finalmente, non vedo l'ora. Maria da Novara.
0: Maria, ciao, ciao. Un bacio Maria.
2: Dove trovi questa musica Don? Solo con Discoradio. Ciao Don, io ti saluto, l'ultimo giorno è domani e ci vediamo il 2 settembre.
0: Il 2 settembre, 2?
2: Cosa sono le 2:22, Abdel è da Solaro, ciao ciao, buone vacanze.
0: Buone vacanze a tutti, comunque sono arrivati.
3: Le due, perché ci piacciono le due, hey. Le vogliamo solo le due.
0: Ma ciao!
4: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
5: Disco Radio.
0: Sono arrivate le 2:02.
5: Disco Radio.
0: Le due, pronto? Chi è con me?
6: Disco Radio.
0: Salve.
6: Per me è già partita la vacanza dal 31
0: luglio.
6: Sono in ferie.
0: Dove andrai?
6: Sono venuta a casa mia. Dove? In Ucraina.
0: Davvero?
6: Giustamente anche qua fa 37 del giorno, ma di notte ragazzi scendiamo a 15.
0: Che bel fresco. Che bel fresco.
6: Ritorno al 18, al 25 vado a Cattolica e vai, continua la vacanza. Mariana da Milano.
0: Vabbè ragazzi, ho capito che quest'anno in vacanza ci vanno tutti tranne me. Riportatemi lì, take me back. Novità.

0: Riportatemi lì, Take Me Back, Kygo insieme a Max McKenna. 5 minuti, quasi 6 minuti trascorsi dopo le 2:22. Buon mercoledì donne, il 5 agosto, a tutti quelli che si stanno già godendo le ferie, a quelli che ancora ci devono andare.
1: Ciao, sono Massimo da Malaga.
0: Ciao Massimo.
1: Vorrei fare tanti auguri per mia cugina Giorgia.
0: Che patato, cosa fai? Il compleanno la tua cuginetta Giorgia, che carini, quello fosse Giorgia con noi di Disco Radio. Ma adesso è arrivato il momento della vera, sola, unica e sola sigla live fatta con le vostre parole. Allora ragazzi, oggi voglio dedicare queste parole all'estate. Amo l'estate perché, finisci tu la frase, amo l'estate perché? Perché c'è il mare, perché c'è la piscina, perché vado in vacanza, perché torno a casa. Non lo so, finisci questa frase, hai solo 60 secondi di tempo e puoi dire l'ultima parola di questa frase è il tuo nome. 393 800 3000, amo l'estate perché, dimmelo te. Discorale.

0: 14:12, Driving to Me, Alok e Khalid in casa discoradio con lo zio Don Cash. Allora, sentiamo quali sono i motivi per cui i nostri ascoltatori amano l'estate. Uno solo lo possiamo sentire, regia. Amo l'estate perché? Prova a sentire.
1: Ciao a tutti, sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
1: Amo l'estate perché ti senti più vivo, le giornate sono più lunghe.
0: Ok.
1: E poi cosa vuoi? Milano è vuota ed è fantastica.
0: Vedi, vedi, punti buoni da sfruttare dell'estate, perché l'estate il caldo può non piacere a tutti, soprattutto se si rimane incastrati in città. Però si può amare in altri modi. Amo l'estate perché? Dimmelo te.
2: E adesso è arrivato il dottor Wu. E adesso è arrivato il dottor Wu.
3: Discoradio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Discoradio.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
14: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Disco Radio.
0: E adesso ragazzi voliamo indietro nel tempo all'anno successivo all'uscita di questo brano, perché questo brano appartiene alle Forno Blondes nel 94, ma arriva in disco con la versione remix di DJ Miko. Il titolo rimane lo stesso. What's up?
3: Rhythmic History.

0: In questa vita mai una gioia, come dici il flamenco è paranoia, ma ascolto Disco Radio e la mente mi vuola. Samurai J con Flamenco Paranoia alle 14:22 secondi del mercoledì 5 agosto, quindi once again le 22:22 durante la pillola di Rap and Drop.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
0: Il programma da ballare a squarciagola qui su Disco Radio con Don Cash è tutto live.
2: Che bello. Pedalare, sì. Pedala. Ascolti Don Cash. Buongiorno Don, tre delle salve. Sono le 2:22. Le 2:22. Le 2:22. Le 2:22. Ciao Don, vamos.
0: Ma che patati che siete. Amo l'estate perché la domanda che vi ho fatto al 393-800-3000. Ci saranno sicuramente almeno uno, due, tre buoni motivi per cui amare l'estate, anche se siete incastrati in città. Ad esempio la musica che cambia, migliora. C'è Fisher. In estate non piove, but rain.

0: meno uno, due o tre motivi per amare l'estate, anche quando si rimane bloccati in città, si trovano. Come ha detto l'amica prima, la mia città, Milano, anche Torino, ma qualsiasi città senza la gente in giro, senza il tram tram quotidiano, diventa bella da guardare come se fossi un turista. Allora sentiamo, amo l'estate perché?
1: Ciao carissimo.
0: Ciao.
1: Sono Antonella da Rescalda.
0: Io sono Don Cash.
1: Io amo l'estate perché è solare, gioiosa ed è pieno di colori che ti danno tanta, tanta, tanta allegria.
0: Tanta, tanta
1: L'inverno
0: cotta.
1: È brutto. Ciao.
0: Quindi,
1: ciao.
0: Quindi tu ne fai un fattore cromatico. Ami l'estate perché i colori dell'estate ti riempiono il cuore. Mi piace tanto. E tu perché ami l'estate? E adesso è arrivato il dog.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 1, 2, 3, 4. Sono il numero delle hit che stai per ascoltare senza alcuna interruzione mentre vi racconti qual è il motivo per cui ami l'estate al nostro numero.

0: tocco di classe, a touch of class, questo è l'anagramma degli ATC, Around the World, il giro del mondo per arrivare, per atterrare, dritti sulle ali della musica al 2000, in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash, 14:46, tutto vero, tutto live, come ogni giorno qui in radio. E allora, l'estate si ama, a volte si odia. Amo l'estate perché sentiamo
1: Ciao
0: i nostri amici.
1: Ti sono Lucia.
0: Ciao Lucy.
1: Amo l'estate perché ti senti più vivo, le giornate sono più lunghe. E poi cosa vuoi? Milano è vuota ed è fantastica.
0: Lo capisco, ancora?
2: No, andiamo l'estate perché so che prima o poi finisce.
0: No, dopo che non ti
2: fa
0: piace?
2: Fa troppo caldo, non si può lavorare in queste condizioni.
0: Ok.
3: Ciao carissimo.
0: Ciao.
3: Sono Antonella da Riscalda. Io amo l'estate perché è solare, gioiosa ed è pieno di colori che ti danno tanta tanta tanta allegria. L'inverno è brutto.
0: È vero,
3: ciao,
0: è vero.
3: Ciao,
0: lei, la nostra amica, l'abbiamo sentita prima, aveva fatto una questione cromatica. Non sei l'unica, comunque ci sono tanti pareri contrastanti. Ad esempio Antonietta da Carugate al 393 800 3000 dice: ciao Don, io amo l'estate, è vero, ma in parte. L'amo quando sono in ferie, perché poi per il resto lavorare, fare la spesa, fare le cose normali di quotidianità comunque pesa di più con questo clima totalmente fuori controllo. Come darti torto. Ancora Massimo da Vercelli: estate, figli dei nonni e tutti al mare nel weekend in Liguria con la mia signora. Che bello. Quindi comunque un tratto positivo c'è, che sbologni i figli, li sbologni, magari vanno giù al sud dai nonni. Lia da Torino: odio l'estate, voglio andare in Norvegia. Niente, proprio lei schieratissima. Ancora al 393 800 3000, chiudiamo con Carlo da Erasca, che dice: motivi per amare l'estate per quanto mi riguarda sono estate in piscina, corpi nudi della bella gente che si può vedere anche se alcuni sono inguardabili, e soprattutto c'è poca gente in giro, quindi le faccende si fanno in un istante. Allora, parere contrastante, la nostra amica ha detto che col caldo pesa, Antonietta da Carugate, fare anche la spesa fa anche rima, e tu invece no, che viene meglio. Vabbè, ognuno comunque il suo. Ciao.
4: Come diceva un famoso attore,
0: sì,
4: l'estate non è una stagione, è uno stato d'animo. Quindi se vogliamo, tranne quando c'è la neve, è sempre estate.
0: Hai ragione. Poi come dice Gigi: e le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà.
5: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: E quanta neve che cadrà se non vieni al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Infatti ad agosto la grandissima fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i musei, le mostre e i grandi eventi. Ed è l'occasione perfetta in cui poter esplorare anche i nuovi percorsi dedicati a un tema molto attuale, cioè il cambiamento climatico. Vieni a scoprire Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e ti potrai avventurare nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, che è uno spazio interattivo pensato per comprendere come cambia il clima quando si arriva in montagna. Al Forte di Bard la scoperta coincide con la meraviglia. Se vuoi saperne di più, prendere i biglietti, digita qui fortedibard.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Continuate con i vostri messaggi. Da dove e da quando ballate con Disco Radio e lo zio Don Cash al 393-800-3000, il countdown alle vostre ferie. E se siete già in ferie, diteci dove siete. Arrivano Gordo e Ryan Zornbelt.

0: sera.
1: Se arriva alle 15. I disco Radio Lovers che si fanno sentire al nostro numero di telefono al 393-800-3000. Chi è in ferie e chi ancora ci deve andare?
2: Ciao Don, ben arrivato, buona settimana e buona vacanza a tutti quelli che ci sono e buona vacanza a quelli come me che rimangono qua a lavorare tutto agosto.
1: Ma tranquilli, ciao. Ci siamo noi a tenervi compagnia nel villaggio turistico Disco Radio, perché la felicità è sopravvalutata, a volte la felicità è triste. E lo dicono anche Ligi Lì e gli Swedish House Mafia. Happiness, so sad. Disco.

0: Volker Brenner, Norma Jean Martin con It's Time to Dance. Sentiamo It's Time to Holiday. Quando si va in vacanza?
1: Io lavoro fino al 14, poi fino all'8 settembre. Ci si riposa, ferie, non si va da nessuna parte, però si riposa. Beh, ciao da Lupin.
0: Le ferie con noi di Disco Radio, allora. 393 800 3000, da dove e da quando balli con noi? E quando iniziano le tue di ferie? Disco.

0: 2.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
7: svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
12: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
13: Radio. Ci si muove in città, ragazzi, in città deserte. Comunque, come dice il nostro amico Francesco, la cosa bella di vedere le città deserte in estate è che te le puoi gustare come se fossi un turista. E delle volte alcuni angoli non li vediamo. È vero, ragazzi, però voliamo indietro nel tempo. Adesso sulle ali della musica, mentre mi continuate a dire dove siete al 393-800-3000, dritti al 99, gli Eiffel che remixano King Lucas, All I Really Want.
14: Rhythmic History.

0: Rise, adesso di One Republic, ricordandovi che la bellezza come la verità sono negli occhi di chi guarda. Chi è con noi?
1: Ciao,
0: chi parla?
1: Sei sempre qui da Malaga.
0: Ciao.
1: Siamo Fabio, Massimo e Domenico. Volevamo fare tanti auguri, buon compleanno a nostro cugino Robert.
0: Ciao, ciao. Auguri a Robert.
2: Ciao, allora. Ciao. Io ascolto Disco Radio da sempre, che sei cari. Un grande Don.
0: Grazie di vero cuore. E allora ragazzi, dove siete? Cosa state facendo? Al 393 800 3000 siete già in vacanza o avete la fortuna di andarci magari fra qualche giorno e allungarvi fino a settembre? Arrivano Timmy Trumpet e Savage con Freaks.

0: Sai che era Baby Rich Head e Big Time in casa disco radio con lo zio Don Cash. E allora proviamo a sentire. Ferie sì, ferie no, ci andate adesso, siete già andati.
1: Ciao donna, ciao. Un saluto da Laura, ciao. Dalla spiaggia di Sant'Erenzio.
0: Sant'Erenzio, sì,
1: è
0: ferie,
1: una meraviglia.
0: Eh beh.
1: Ti do un abbraccio, buona giornata e viva Disco Radio.
0: Senti i flutti del mare.
2: Ciao Don, sono Barbara Dalomazzo.
0: Ciao
2: Barbara.
0: Ricorda
2: sempre che sei tu, Dio prete.
0: Ma grazie di vero cuore. Mua.
3: Disco Radio. Promo.
4: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Buon mercoledì donna, anche alle ultime news di Link. Diamo il buon pomeriggio alla redazione.
5: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La 36enne trovata senza vita a Torino lo scorso 20 luglio nell'appartamento in via Paesiello in cui viveva con il figlio minorenne. Arrestato l'ex compagno, 45enne di nazionalità romena. Campi nomadi, blitz della polizia in diverse città, Milano controlli in via Negrotto e via Monte Bisbino, oltre 1500 identificati, di cui 5 arrestati e 4 denunciati, tutti cittadini stranieri. 3 espulsioni con rimpatrio immediato, un trattenimento presso il CPR. A Torino 66 identificati in zona Mirafiori, un arresto, 3 denunce. Calcio, Juve Hong Kong per l'amichevole con il Chelsea, finita 0-1 per i bianconeri, aperta, finita 1-1, Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi, rossoneri in campo abbracciati, tutti con la maglia numero 6. Gianfranco Zola in azzurro, sarà coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia. Il bambino di 2 anni morto per un errore dei medici durante il trapianto di cuore a Napoli, accordo con l'ospedale Monaldi, alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo 1,5 milioni di euro. Le news tornano tra un'ora.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Musica, festa in compagnia di Disco Radio Lovers. E la prossima è la pillola di Rap
8: Ciao,
0: and Drop.
8: Ciao Cash, sì? Sono Shade.
0: Ciao Shadino.
8: Ecco 5K.
0: Mi paghi oggi?
8: No, non ti sto dando dei soldi.
0: Vabbè,
8: è
0: però...
8: il titolo della mia nuova hit.
0: E allora ciao. Sarà proprio Shade con 5K a dare il via alle prossime 4 senza interruzione. La prima è la pillola del programma da ballare a squarciagola.

0: James Hype con The Mine in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora proviamo a sentire quali sono gli appuntamenti delle ferie dei nostri ascoltatori. Ciao.
1: Ciao Don.
0: Salve.
1: Mancano ancora due settimane e poi ferie.
0: Poi si va.
1: Però non so ancora dove andare, Don. Fa niente di importante staccare, Don.
2: Ciao, ciao Don.
0: Ciao.
2: Davidino da Como.
0: Ciao Davidino.
2: Allora, sì, sta settimana la lavoro.
0: Sì.
2: La prossima, sì, finalmente, la lavoro.
0: Ok.
2: La prossima ancora. Lavoriamo ancora.
0: Bene.
3: Arriva Don. Ciao.
4: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
4: Io vado in ferie tra una settimana. Mi manca una settimana di lavoro.
0: Seven days.
4: Dal 9 in poi. Ma siccome fa troppo caldo e la gente va fuori di melone, sarà la settimana più impegnativa e più pesante di tutto l'anno.
2: Buongiorno Don.
0: Salve.
2: Fino al 14, poi fino all'8 settembre ci si riposa. Ferie. Non si va da nessuna parte.
5: E anche in questo caldo infernale, a Disco Radio c'è lui, Don Cash, lo speaker fenomenale.
0: E addirittura abbiamo fatto pure i rimoni oggi.
6: Ma questa volta il teletrasporto non mi serve, perché mercoledì me ne vado in Sicilia.
0: Quindi una settimana, mercoledì prossimo si vola in Sicilia.
6: Madonna, ciao. Tutti che ballano dall'entate, ma ballano in lento.
0: Non lo so, all'entate si ballano solo i lenti. Questa era triste veramente, bro. Dai. Va bene, ciao Stella, andiamo.
2: Mattarelli, io sceglierei solo una cosa. Lo New Kenist!
0: Salve, vuole uno New Kenist?
7: Io volevo salutare.
0: Sì, poi ha cambiato idea.
7: Carignano, il benzinaio top di Orbassano.
0: Così, a
7: ciao Cesare!
0: Un bacione a Cesare il benzinaio. Allora,
8: ciao Don, io in questa bollente calda e bella estate 2026 vorrei essere teletrasportato a Riccione, nella spiaggia romagnola appunto di Riccione.
0: Chissà quanti di voi hanno la fortuna invece di andarsene in vacanza in questi giorni. Continuate a dirmi quando iniziano le vostre ferie al 393 800 3000.
9: Disco Radio.
0: Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. È l'occasione perfetta per poter esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica firmata Sebastian Selgado, che ti permette di avventurarti nelle sale del museo, le Alpi dei ragazzi. Uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima quando si arriva in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è equivale alla meraviglia. Se vuoi avere maggiori informazioni e prendere i biglietti, digita qui. fortedibard.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
11: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. E lasciatevi andare perché arrivano ancora musica e hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Quando si andrà in ferie? Ciao!
13: Ciao Disco Radio, Ivan da Fagnano.
0: Ciao Ivan.
13: E niente, ferie no, ferie lavoro no, anche quando sono di riposo tipo oggi. Ciao!
0: E allora lasciati andare con la musica, vogliamo al 94. I let it go!
9: Rhythmic History! History.

0: bisogna crederci ai miracoli, ragazzi. We believe in a miracle.
1: Adesso è arrivato.
0: Ma che carino. Ciao.
2: Ciao Discradio. Ciao Don Teddy.
0: Chi è?
2: Sono Davide da Savigliano.
1: Adesso è ciao. Arrivato. Don
0: ancora. Basta. Chi è?
1: Grande Don Teddy. Allora, Eugenio è il camionista da Novara.
0: Ciao Eu che ci ascolta da Novara. Ciao Milly che invece è in Val Chiavenna. Ciao a tutti gli amici che sono con noi, Melania, il nostro amico Francesco. Insomma, è stato un piacere e un onore come ogni giorno, like every single day. Vi rinnovo l'appuntamento doppio stasera alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre con Don Cash su Disco Radio, e domani nella Family del pranzo a partire dalle 13. Adesso da Milano arriva la Vale, io da Roma restituisco la linea da Don Cash. Peace out.
3: Disco Radio.
4: Da Roma a Milano un attimo, grazie Don Cash, le 16. Le 4 del pomeriggio, da qui parte il nostro appuntamento del pomeriggio, quello bello 5 agosto, mercoledì, quindi vuol dire

da Joel Corry, era Whisper su Disco Radio. Così apriamo le nostre tre ore insieme a metà della settimana. Buona estate, buona estate a tutti quelli che sono in vacanza, quelli che magari proprio in queste ore partiranno, insomma, lo abbiamo detto poco fa, no? Tempo in cui si fanno e si disfanno valigie. C'è chi è già andato e quindi è già di rientro, c'è chi invece le sta aspettando da un sacco di tempo e direi che è arrivata anche l'ora. Vi accompagniamo ovviamente come sempre alla radio, ma non soltanto, anche attraverso la nostra app, ovunque, anche al mare, anche in spiaggia. Scaricatela perché è assolutamente gratuita. Abbiamo scelto anche la prossima, cioè Dracula.

0: 16:10 in questo mercoledì 5 agosto che passiamo insieme a metà di una settimana bollente e praticamente ad un passo dalle ferie, dall'inizio delle vacanze per moltissimi di voi. Dove siete? Dove vi stiamo accompagnando? 393 800 3000. Tra poco arriva un disco dance storico dal 1995, state lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
1: Disco Radio.
0: Torna su Disco Radio l'appuntamento con la sera del ritmo, un disco dance storico allora e poi l'extended version ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso dritti nel 95, gusto, cioè Disco Revenge.

16:22 minuti, fa caldo qui a Milano, specialmente per quelli che stanno lavorando in queste ore. Allora ci serve la carica e l'energia giusta, quantomeno per affrontare il caldo e queste giornate lavorative, perché ovviamente chi sta qua inevitabilmente pensa a quelli che si stanno godendo il mare, il fresco, no? Sì, a Milano l'estate 2026 è bella rovente, questo lo sappiamo, ma attenzione, non solo per il caldo afoso. A scaldare l'atmosfera milanese ci sono anche numerosi flirt e tradimenti. Pare ci siamo conquistati il titolo di capitale dei tradimenti proprio quest'estate, perché si tradisce un botto, ragazzi, va detto. E allora vi tiriamo in mezzo per chiedervi: voi perdonereste mai un tradimento, una scappatella del vostro lui o della vostra lei? Dai, partiamo così. 393 800 3000, vi aspetto su Disco Radio.

0: metano, ma questo lo sappiamo. A riscaldare ancora di più la situa c'è il fatto che pare che in estate si tradisca molto di più, e noi milanesi ci stiamo conquistando il titolo di traditori per eccellenza. Quindi vi abbiamo tirato in mezzo per chiedervi al 393 800 3000 se voi sareste mai disposti a perdonare a questo punto un tradimento o una scappatella, perché poi è sempre così, no? I nodi vengono al pettine e prima o poi questa roba salterà fuori. Quindi ci avete risposto così, mi piace farvi sentire questo messaggio perché racchiude un po' l'emblema dei tradimenti.
1: Ciao, sono Mauro.
0: Ciao.
1: Come va la tua relazione? Va facendo le corna. Bene. Ciao. Ecco. Buona estate a tutti.
0: Ecco, io non avrei nient'altro da aggiungere.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tornano le nostre notizie, adesso la redazione. Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Nelle Chese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri interessa il Monte Moregallo tra Val Madrera e Mandello dell'Ario. Chiusa la strada provinciale, l'ecobellaggio, timori per la chiesetta di Sant'Isidoro e il vicino abitato. A Torino la 36enne trovata senza vita lo scorso 20 luglio nell'appartamento in Viale Paesiello in cui viveva con il figlio minorenne, arrestato l'ex compagno, 45enne di nazionalità romena. Sarebbe stata la batteria al litio di una delle auto parcheggiate a dare origine all'incendio che in via Macchia a Milano ha danneggiato 13 vetture e provocato l'evacuazione temporanea di 130 persone da un hotel. È la prima ipotesi dei vigili del fuoco, nessun ferito nel rogo. Calcio amichevole a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, a Perth 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Europei di nuoto a Parigi, ancora una doppietta azzurra nella Senna, Ginevra Taddeucci oro nella 5 km donne, bronzo di Barbara Pozzobon, come anche Gregorio Paltrinieri, sempre nella 5 km. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore contesto stabile sulla Lombardia e su buona parte del Piemonte, qui ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata di giovedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora dominante su entrambi i territori. Inizialmente garantirà tanto sole con clima asciutto, poi nel corso del pomeriggio non escludiamo qualche isolato fenomeno sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 36 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Sareste disposti a perdonare un tradimento? Vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso, 4 senza interruzione.

0: senti, allora partiamo da un presupposto: le corna sono certe, ecco, partiamo da lì, nel senso che almeno una volta nella vita tutti quanti abbiamo messo o abbiamo avuto le corna, questo è un dato di fatto. Fatto sta che a Milano l'estate 2026, lo sappiamo, l'abbiamo detto in mille modi, lo sentiamo, è assolutamente rovente, ma non solo per il caldo afoso, perché a scaldare l'atmosfera pare ci siano anche i numerosi flirt e tradimenti che, secondo un sondaggio condotto da un sito di incontri, caratterizzano proprio l'estate milanese. A Milano comincia a svuotarsi, no, per le vacanze, lasciando spazio ovviamente ai turisti, a chi preferisce il fascino urbano al relax della Sardegna o della Liguria. C'è chi approfitta proprio di questo momento per vivere avventure fuori dal comune o fuori dalla vista del proprio partner, verrebbe detto. Milano, ripartiamo da lì, è famosa per un botto di cose, ma in questa Summer 26 sembra voler conquistare un altro titolo, ovvero quella dei tradimenti. Capitale, pare così. Non si tratta solo delle storie inventate, ma di dati concreti, dati alla mano. Ben l'88% degli italiani intervistati dal sito ha dichiarato di voler tradire durante un viaggio estivo, e Milano è una delle mete preferite per gli adulteri. Immaginate la scena: sei in via Monte Napoleone, cuore pulsante del lusso milanese, dove non si fanno solo shopping ad affari. Le boutique di alta moda, i barettini, occasione per acquistare l'ultimo capo di tendenza, ma anche per incrociare uno sguardo in cerca di ben altre emozioni. Per funzioni così. In generale, le città d'arte italiane come Torino, Roma, Firenze, appunto anche Milano, vedono un aumento delle infedeltà estive, ma anche le spiagge sono un terreno ovviamente fertile per i tradimenti. Tra queste, Ibiza, Mykonos, la Costa Azzurra. Per rimanere in casa nostra, basta pensare a Rimini e Riccione, ad esempio. E se l'estero sembra troppo lontano, niente paura, ovviamente. Eccola qua, la costa romagnola è ottimo terreno fertile per le corna. Poi c'è il portale che addirittura ha stilato un elenco, pensate un po' come si è ammessi, delle 20 città in cui si tradisce di più. Sul podio Vicenza, Verona e Bergamo, con Monza a un pelo fuori dal bronzo. Trieste anche tra le città dove si tradisce di più. Pare che però non tutti siano disposti a chiudere un occhio sulle trasgressioni estive. Con l'aumento delle infedeltà, infatti, ci sono un sacco di richieste agli investigatori privati. Infatti queste sono schizzate le stelle. Gli Sherlock Holmes delle corna, insomma, sono al lavoro in quest'estate. A liberarlo è un'indagine di un'agenzia di investigazioni proprio con sede a Rimini, che registra, pensate, un aumento del 60% delle richieste di indagini su infedeltà durante i mesi estivi. Complice le vacanze separate, il weekend con gli amici, ecco, detto fatto. Vabbè, insomma, quest'estate rilassatevi, state tranquilli in vacanza con il vostro partner o la vostra partner, ma occhio, sempre occhio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Milano, capitale dei tradimenti. Voi sareste disposti a perdonare il tradimento del vostro lui o della vostra lei al 393 800 3000?

0: Lotta di Lady Gaga di Age of Glory su Disco Radio, una manciata di minuti prima di toccare le 17. Affrontavamo l'argomento tradimenti, pare che Milano sia la capitale estiva dove si consumano più tradimenti, quindi vi abbiamo chiesto: voi sareste mai disposti a perdonare il tradimento del vostro lui o della vostra lei?
1: Io un tradimento non saprei mai perdonarlo, sia da parte del partner o sia anche da parte di un'amicizia vera.
0: Certo.
1: Perché comunque poi è pur sempre una mancanza di rispetto, da lì si rompe tutto e poi non c'è più neanche la fiducia.
0: Ecco, questo è un altro tema, cioè la fiducia, nel senso, quando vieni tradito, no? Come fai poi a recuperarla? Quello che io dico è, da Valentina, ma che voglia avete, ragazzi? Cioè, fare gli amanti, avere l'amante o comunque tradire è un lavoro, ragazzi, cioè è una roba che stanca, non ci avete già abbastanza del caldo? E mettiti a nascondere il telefono e inventati le scuse per uscire e poi insomma la coscienza quando ritorni dal tuo lui e dalla tua lei, ma che voglia avete? 393 800 3000 per dirci se voi perdonereste mai un tradimento. Dai, vi aspettiamo qui su Disco Radio. Adesso David Guetta insieme ad Andrea Bocelli.
2: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

a riprenderci dal 2018. Siete con me, sono Valentina Guidi. Voi chi siete e da dove state ascoltando la radio? Al 393 800 3000. 17:02 minuti. Disco ore da condividere anche in questa metà di settimana. Sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che in questo momento accendono la radio, magari tutti quelli che ancora lavorativamente parlando sono impegnati, quindi magari adesso di rientro verso casa oppure gli ultimi appuntamenti, le ultime cose da sbrigare. E poi ci sono tutti quelli, il carrozzone delle vacanze, dai, mi piace immaginarvi così, magari in riva al mare con la nostra app ci state ascoltando. Benvenuti su Disco Radio, il nuovo di Peggy Gou, Human.

Cumen, 5 minuti dopo le 17, da votare sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio. Potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e con un pizzico di fortuna ogni settimana, anche in estate, portarti a casa i nostri premi, i nostri gadget. C'è una bellissima notizia che voglio condividere con voi, ovvero che oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico. Quindi estate 26, potremmo definirla un'estate a 6 zampe. E quindi, ragazzi, vogliamo uno scatto, una foto delle vostre vacanze insieme ai vostri pelosi. 393 800 3000 per inviarci le vostre foto. Adesso abbiamo scelto la prossima, c'è Pitbull. Disco Radio.

0: tra quelle che abbiamo scelto in questo mercoledì pomeriggio insieme, 17 e 13 minuti, era Better Time. Scegliamo un disco dance storico, lo facciamo ogni ora. Il prossimo in arrivo dal 1994, vi ricordate che cosa facevate in quell'anno lì? Vi aspettiamo qui su Disco Radio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiano Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
13: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
14: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
14: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
18: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
1: Disco Radio.
0: Gli amanti della dance storica lo sanno, c'è un appuntamento ogni sera su Disco Radio dalle 21, l'extended version del Rhythmic History con Alessio Luisi e poi un disco dance storico. Allora, 94 Real to Real, I Like to Move It.
1: Rhythmic History.

su Disco Radio, la carica giusta che ci serve in questo mercoledì pomeriggio 17:22. Dicevamo poco fa, una splendida notizia in quest'estate 2026: oltre 6 milioni di italiani, guardate che sono tanti, hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico. Praticamente l'abbiamo definita un'estate a 6 zampe, ci piace così. Allora vi abbiamo chiesto al 393 800 3000, il nostro numero, di mandarci uno scatto o una foto delle vostre vacanze, quelle che state facendo in compagnia dei vostri pelosetti. Qualcuna sta già arrivando, come Marco all'Isola d'Elba, lei spaparanzata con Lia, e poi ancora in Val d'Aosta al fresco c'è Maya, la nostra cagnolina, ce lo invia Roby da Legnano. Aspettiamo le vostre foto. Adesso Apologize.

0: su Disco Radio, 17:32, estate pet friendly, perché sono tantissimi gli italiani che hanno deciso di partire per le vacanze con i propri amici a quattro zampe. Chi non è riuscito a farlo ovviamente li ha lasciati in custodia ad amici, familiari. Fatto sta che quest'estate registra un numero grandissimo di persone che hanno deciso di portare al mare, in montagna, insomma sul luogo delle vacanze, anche i propri pelosetti. Quindi vi abbiamo chiesto al 393 800 3000 di inviarci una foto che certifichi il fatto che loro passino quest'estate con voi. 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Tornano anche i nostri aggiornamenti, ben trovata Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Nel Lecchese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri interessa il Monte Moregallo tra Val Madrera e Mandello dell'Ario. Chiusa la strada provinciale Lecco Bellagio, timori per la chiesetta di Sant'Isidoro e il vicino abitato. L'inchiesta aperta dalla Procura di Brescia per omicidio colposo per la morte di un carpentiere di 40 anni in seguito a un malore accusato mentre era su un tetto. Tre indagati, primo caso in Lombardia di contestazione del mancato rispetto della legge anticaldo varata dalla regione. E a proposito di caldo, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano, Torino, Brescia, Genova, Bologna, Perugia, Amplein mai raggiunto. Calcio, amichevole a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, Perth 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Quattro feriti a colpi di forbici nel centro di Londra, arrestata una 47enne, la polizia ipotizza problemi di salute mentale dietro il gesto. Le news tornano tra un'ora.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: fermarti mai. Si chiude così il giro delle 4 senza interruzione con 10, 100, 1000, un disco del 2004 che ritroviamo nel From Disco to Disco insieme a Michiko, Clap Your Hands, Don't Wanna Go Home ad aprire i Medusa. Tante le foto che stanno arrivando al 393 800 3000, con i vostri amici a quattro zampe, quelli che sono venuti con voi in vacanza, ad esempio Satanello, il Labrador nero, e Potter, il bassotto arlecchino nano, in passeggiata a Cervinia. Poi ancora i miei cuccioli Bess e Udini, in questo caso sono due coniglietti meravigliosi, ce li invia Enrico da Bergamo. Con me al mare, non mi separo mai da loro. E poi c'è Lady, una cagnolina bellissima tolta da una famiglia che la maltrattava. Oggi, dopo 4 anni, la nostra bimba, dicono, si gode la Costa Smeralda a Porto Rotondo. Beata lei. Perché vi abbiamo chiesto di inviarci una foto dei vostri amici a quattro zampe? Perché le vacanze sono più a sei zampe in quest'estate. 26, oltre 6 milioni di italiani, pensate, hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando cani e gatti in veri compagni di viaggio, un fenomeno in costante crescita favorito ovviamente dall'aumento, no, delle strutture pet friendly e dalle spiagge attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali nelle famiglie italiane. Ma se da un lato cresce il turismo dedicato agli animali, dall'altro resta sempre l'allarme per gli abbandoni estivi, che continuano a rappresentare una delle principali emergenze della stagione. Per milioni di famiglie italiane le vacanze non si immaginano nemmeno più senza il proprio animale domestico. Cani, gatti e altri animali da compagnia saranno quindi protagonisti degli spostamenti estivi insieme ai loro proprietari, complice ovviamente, come dicevamo prima, la diffusione crescente di alberghi, agriturismi e bed and breakfast, che sono sempre più attente, no, alle esigenze di chi viaggia con un animale. Secondo i dati elaborati da Coldiretti, sono 6,1 milioni gli italiani che quest'estate partiranno insieme al proprio animale, un numero che conferma come il turismo pet friendly nel nostro paese sia diventato ormai una realtà consolidata. L'indagine evidenzia che il 30% dei proprietari di animali ha deciso di condividere le ferie con il proprio compagno a quattro zampe, non tutti però riescono a farlo. Il 43% affiderà il proprio animale a parenti, amici oppure a pensioni specializzate durante il periodo delle vacanze. C'è poi un ulteriore 27% che avrebbe voluto partire insieme al proprio pet, ma ha dovuto rinunciare perché non ha trovato una struttura in grado di accoglierlo. E in quel caso che si fa? Non si parte senza, ma si rimane a casa. Quindi le famiglie tendono addirittura a rinunciare alle vacanze se non possono portare con sé il proprio amico a quattro zampe. Quindi una foto o uno scatto delle vostre vacanze insieme al vostro amico peloso.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ancora una decina di minuti e poi saranno le 6 verso l'aperitivo di questo mercoledì insieme. La musica fino alla prossima novità, Lady Gaga.

0: La voce incredibile di Ariana Grande a chiudere la nostra seconda ora insieme era Problem su Disco Radio. Le 18 precise.
1: Disco Radio.
0: Tante le foto di vostri amici a quattro zampe che arrivano in vacanza con voi. Bloom, Labrador femmina di 6 anni, passeggiate in montagna al fresco, divano e lettone. Beh, bella vacanza. Il nostro miele, una bella foto stesi al sole in Calabria, ce lo manda Antonella da Cinisello. Poi c'è Ferdi, Cavalier King al fresco dentro in un fiume, mi pare. I vostri amici a quattro zampe insieme a voi nell'estate 2026. La novità, Kigo, subito c'è Take Me Back.

aprire ufficialmente l'orario aperitivo fatto di Corona, sale e limone. Se siete in spiaggia, questa è l'ora più bella, la sabbia smette di scottare e quindi ti godi l'aperitivo in spiaggia, no? Poi ci sono quelli in montagna, magari me li immagino lì con un bel bicchiere di vino rosso, ci può stare, eh? Quelli in città invece abbandonano probabilmente il condizionatore da case e uffici per concedersi, che so, un bello spritz. Aperitiviamo insieme anche alla musica di Disco Radio. La prossima c'è Joel Corry.

0: era Meet Me in the Dark, 18 e 10 minuti su Disco Radio, l'appuntamento nostro bello del mercoledì, tra poco anche con la storia del ritmo, un disco dance storico in arrivo dal passato 1994, tra poco andiamo lì insieme.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
4: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'infradito!
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
12: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
13: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
15: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
16: Oh, hai cambiato auto?
15: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
16: Ci vado anch'io.
15: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Torna l'appuntamento con la storia del ritmo su Disco Radio, un disco dance storico. Allora, questo ce lo andiamo a prendere nel 1994, quell'estate lì, Mary Clear Dubaldo, c'è cioè, The Rhythm is Magic.
18: Rhythmic History.

scoperta all'Eurovision, Felicia, My System su Disco Radio. 18 e 20 minuti in questo mercoledì insieme, piatti estivi, di questo vogliamo parlare nel corso di quest'ora. E allora vi chiediamo: qual è il vostro piatto estivo preferito, cioè quello che mangereste ad ogni ora del giorno e della notte? Così la butto lì per tutte le famiglie italiane, immancabile ad esempio l'insalata di riso a pranzo, a cena, in spiaggia, per merenda, va sempre bene. Il vostro piatto estivo del cuore, adesso Madonna e Sabrina Carpenter.

0: successo incredibile, quello di Fabri Fibra nel 2011, era Tranne te, arriva praticamente alle 18:30 precise spaccate di questo mercoledì. Vi chiedevamo là fuori qual è il vostro piatto estivo preferito, no? Torni a casa e dici ma questo caldo vorrei qualcosa di fresco, e allora qual è quel piatto a cui non rinuncereste mai da mangiare a pranzo, a cena, di pomeriggio? Facevamo un esempio poco fa, l'insalata di riso anche in spiaggia, ma quanto è buona ragazzi. 393 800 3000 per i vostri messaggi, tra poco vi leggiamo, state lì.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Alle 18:30 tornano anche gli aggiornamenti con Cinzia Morgante.
2: Eccoci, grazie Valentina. Buona serata a tutti, ben ritrovati. Allarme bomba in due centri commerciali nel milanese. Evacuati Scalo Milano, allocate Triulzi e il Fiordaliso a Rozzano, in seguito alla ricezione di una mail che annunciava la presenza di ordigni esplosivi. Negozi chiusi e controlli degli artificieri. Nelle Chese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri interessa il Monte Moregallo tra Valmadrera e Mandello dell'Ario. Chiusa la strada provinciale Lecco-Bellagio, timori per la chiesetta di Sant'Isidoro e il vicino abitato. Caldo domani, bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano, Torino, Brescia, Genova, Bologna, Perugia, Amplein mai raggiunto. Calcio amichevole a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, aperto 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Maturità, ha promosso il 99,8% degli studenti, boom di diplomati con lode, soprattutto al sud, numeri del Ministero dell'Istruzione. L'Iran ha reso noto di aver raggiunto con l'Oman un accordo sullo stretto di Hormuz. Le news tornano tra un'ora.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Ne suoniamo qua

0: chiudere il giro delle 4 senza interruzione con Mr. Brain, Cult Beat 1993, Good Old Days, Drop the Pressure, in quel caso 2004, 18 e 44 minuti, il cibo che fa pensare all'estate, il vostro piatto estivo preferito, quello che probabilmente vi porterete anche durante le vostre vacanze sotto l'ombrellone in spiaggia. Cibo da spiaggia, non tramonta l'abitudine di preparare il cibo a casa e gustarlo poi sotto l'ombrellone. Siamo nel mezzo di un'estate decisamente molto calda e per gli italiani è arrivato il momento di organizzarsi per trascorrere intere giornate al mare. Cosa non può mancare? Ovviamente il cibo da spiaggia. E quali sono i piatti preferiti da gustare sotto l'ombrellone? Questo ve l'abbiamo chiesto poco fa. Deliveroo, la piattaforma leader nell'ordine food delivery, ha rivolto questa domanda direttamente ai suoi utenti attraverso un sondaggio realizzato sul proprio profilo Instagram. L'81% dei rispondenti approva l'abitudine di portare cibo già pronto da casa e gustarselo poi comodamente sotto l'ombrellone. Tra i piatti preferiti, l'insalata di riso è al primo posto con il 43% delle preferenze, segue uno dei frutti simbolo dell'estate, ovvero l'anguria, con il 29%. L'insalata caprese con il 14% e a pari merito, sempre con il 14%, un piatto ben più impegnativo, come la parmigiana di melanzane, ma se scendiamo al sud ovviamente compaiono sotto quasi ogni ombrellone. Se la scelta dovesse ricadere su un panino, il 40% sceglie un classico come pane, pomodoro e mozzarella. Il 29% invece abbinerebbe i pomodori del tonno, il 19% un tradizionale panino al prosciutto e formaggio, e invece un 10% mangerebbe la parmigiana di melanzane anche tra due fette di pane. Mica male, Nessun dubbio sul cibo che è più di altri ricorda le estati bambine. Primo in questa speciale classifica è il gelato, ovviamente, quando lo leggevi e lo sceglievi dal tabellone davanti al bar, seguito poi dall'insalata di riso, come dicevamo, panini farciti all'ultimo posto. Nonostante insomma sia un piatto forte italiano, c'è la pizza. Quindi vi chiediamo, ragazzi, qual è il vostro piatto estivo preferito, quello che volentieri portereste sotto l'ombrellone? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso vi porto al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati ad un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del Museo delle Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ancora una decina di minuti insieme, poi questa sera dalle 22 con il Soul Set. Tra pochissimo Alessio Loisi, adesso invece Anotra, c'è Talk to You.

Hit su Disco Radio, una manciata di minuti prima di chiudere queste tre ore insieme nel nostro mercoledì 5 di agosto, appuntamento che solitamente vivete in compagnia di Fabio Marelli per un paio di settimane, invece vi accompagnerò io, sono Valentina Guidi. Voi invece là fuori che fate? Immagino che anche quelli che lavorano sono di rientro verso casa. Buone vacanze invece a quelli che sono partiti. Vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. Tra poco vi lascio in ottime mani perché arriva Super Alessio Loisi adesso.

0: nostre tre ore insieme parlavamo di cose buone da mangiare.
1: Sì, no, tu ne parlavi, io me le mangiavo.
0: Sì, Alessio Luisi mi è arrivato con una famina e mi ha detto: ciò sì. che mi prendo qualcosa dal sì. panificio qua vicino. E devo dire, tanta roba.
1: E lo sto distribuendo a destra e a manca.
0: È vero, perché Alessio, si può dire tutto di Alessio, ma non che non sia uno generoso.
1: No.
0: È molto generoso, è arrivato con pane, salame.
1: Taccagno ma generoso.
0: L'hai detto tu, eh.
1: Le 7 della sera. Allora, diciamo questa cosa: se mi sentite un po' lontano, è perché la Guidi ha messo il microfono
0: me
1: tutto vicino a lei.
0: Me lo sono preso tutto io.
1: L'ha preso lei.
0: Adesso
1: quindi
0: te lo do.
1: Per sentirmi bene, mi costringe ad avvicinarmi nuovamente come ieri. Quindi lo stai facendo tu. Cioè,
0: è vero, è vero.
1: Un po' maleducato spostarti il microfono.
0: No, quindi. No, ma tanto ci sentono benissimo, forte e chiaro. Anche perché
1: pronto,
0: la tua
1: amici,
0: voce.
1: Mi sentite?
0: La tua voce ha dei bei bassi. Quindi sicuramente.
2: Ciao, amici.
0: Sentilo com'è sensuale.
2: La Guidi torna stasera alle 22.
0: Per il Soul Set.
2: Soul Set. C'è il nuovo degli Swedish House Mafia.
0: Ciao Ale.

Lo sai che la Svezia ci ha regalato sempre dei gran bei progetti, già a partire dagli anni 70 con gli ABBA, poi negli anni 80-90 con i Roxette, i Cardigans e poi Avicii. E poi loro, Axwell e Ingrosso, e non solo, gli Swedish House Mafia, insieme a Lick Lee, anche lei svedese. La novità si chiama Happiness is So Sad, su Disco Radio. Benvenuti da me!

0: Brooklyn, da genitori albanesi della Macedonia del Nord. Ha scritto un sacco di hit di successo, le ha ovviamente anche cantate. Insieme a David Guetta c'era Sad Girl e tra un attimo vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 2000 con il Love Connection.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 703. E comprooroDoro.it.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
6: Non proprio.
7: Il concessionario?
6: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Disco Radio.
0: Ogni sera vi aspetto qui alle 21 su Disco Radio per farvi ascoltare un'ora di dance storica, tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare e sognare nei 90 e nei primi del 2000, come

Torino, insieme ad Anita De Mischilla. La testa gira, 19:21. Nel mercoledì sera di Disco Radio, e anche voi portateci in vacanza. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Vi ricordo che da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta. Provate, anche adesso c'è Jess Glynn.

0: insieme a Tons and I, c'era Favors su Disco Radio. Tra poco parleremo dei tatuaggi di cui vi siete pentiti e soprattutto come l'avete risolta. Li avete nascosti, li avete modificati? Fatevi avanti. 393 800 3000. È arrivato il momento di confessare di quale tatuaggio vi siete pentiti. Tra poco vi racconterò la storia di un ragazzo tifoso dell'Inghilterra che aveva, prima della possibile vittoria della sua squadra, tatuato una roba tipo Inghilterra campione del mondo del 2026. Come ha risolto ve lo racconto nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Mentre tra poco si parlerà di tattoo, adesso si parla di attualità con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Manutenzione delle strade. Nel biennio 2026-2027 il Comune di Milano investirà 56 milioni di euro, 28 milioni per ogni anno, quasi il doppio di quanto speso in quelli precedenti. Incidente stradale a Torino, una ragazzina è stata investita da un bus nel quartiere San Donato, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso. Allarme bomba in due centri commerciali nel milanese, evacuati Scalo Milano, allocate Triulzi e il Fiordaliso a Rozzano, in seguito alla ricezione di una mail che annunciava la presenza di ordigni esplosivi. Negozi chiusi e controlli degli artificieri. Caldo domani, bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano, Torino, Brescia, Genova, Bologna, Perugia, Amplein mai raggiunto. Calcio amichevole a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, aperta 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Voto alla Camera, negata l'acquisizione alla Procura delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, socio di un ristorante con la figlia di un uomo condannato per mafia. Tensione in aula, urla e proteste dell'opposizione, le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E quindi la maggioranza ha ottenuto quel che voleva nell'aula parlamentare della Camera, perché a voto segreto ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di poter utilizzare le famose chat intercorse tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro, i Fratelli d'Italia, e quel prestanome del clan senese La Camorra con cui era socio nelle famose bisteccherie, il ristorante della periferia romana. Perché la maggioranza dice no? Perché il centrodestra ha fatto questa barriera? Perché si è esposto anche alla protesta che c'è stata anche oggi in aula, ben inteso, di tutte le opposizioni? Non citate più Borsellino, veniva detto nei momenti successivi alla votazione. Evidentemente Del Mastro va tutelato, ma va tutelato da chi? Da se stesso? Da che cosa? Perché aveva quel rapporto d'affari con un personaggio sicuramente discutibile a occhio nudo? Perché lui, che era sottosegretario alla giustizia, si è esposto a quella partnership? Forse dalle chat si sarebbe capito di più? O forse c'era qualcosa di compromettente? O forse c'era qualche giudizio sprezzante? Non lo sapremo mai, a meno che le cose non cambino. Però il voto di oggi è una perfetta arma per chi vuole, in campagna elettorale o in qualsiasi altra situazione, contrapporsi al centrodestra.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Tatuaggi di cui vi siete pentiti, raccontatemi che fine gli avete fatto fare. 393 800 3000. Disco Radio.

0: keep it moving. Disco Radio.
1: From disco to disco.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: vi si è sbloccato qualche ricordo riascoltando gli Acqua? A me tantissimi. Questa era una delle mie preferite, sì, perché gli Acqua non sono solo I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oppure Dr. Jones, scusate, le conosco bene perché io sono il conduttore del Rhythmic History che ogni sera vi aspetta alle 21 con la migliore dance storica. Ma qui si sta parlando di tatuaggi, soprattutto tatu di cui vi siete pentiti. Allora abbiate il coraggio, dai, mandate un messaggino al 393 800 3000. La affrontiamo insieme, come se fossimo seduti su un divano. Io faccio un po' lo psicologo. Ma cosa hai fatto? Ma questo tatuaggio? Ma chi ti ha spinto a farlo? Niente, stiamo parlando di tatuaggi appunto di cui vi siete pentiti, perché secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, intanto circa 7 milioni di italiani hanno un segno, almeno uno, inciso sulla pelle. Ma il 17% nell'arco della vita sviluppa il desiderio di cancellarlo. Voi come vi siete comportati? Anche perché leggevo che rimuoverlo costa un botto, con un bel po' di sedute, quindi un bello sbatti. E i motivi per cancellarlo possono essere diversi. Il primo che ci viene in mente è sempre quello dell'amore finito. E infatti il nome del fidanzato o la fidanzata sarebbe, come sempre, meglio evitarlo. Poi ci sono quelli, fatemi dire, un po' scemi, come il tifoso di calcio di cui vi parlo stasera, convinto durante i mondiali dell'imminente trionfo della sua nazionale, e allora ha voluto anticipare i tempi tatuandosi una Coppa del Mondo con su scritto Inghilterra campione del mondo 2026. Come forse ricorderete, il verdetto del terreno di gioco non è stato favorevole alla nazionale inglese. Allora com'è andata? Che il tatuaggio lui non l'ha voluto togliere, e ci sta, coerenza, anzi ci ha aggiunto qualcosa, è tornato nel suo studio di fiducia, ha fatto aggiungere sotto al tattoo just joking, o cioè stavo scherzando. Ma non è che sotto sotto è stato lui a portare un po' di sfiga?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Non mi dite che siete appena arrivati su Disco Radio, allora mi devo presentare. Io sono Alessio Loisi, vi accompagno fino alle 22 subito con Gordo, cioè Loco Loco.

adesso, novità. Le 8 e 2 minuti di questo mercoledì sera. Chiuso il capitolo tatuaggi di cui ci siamo pentiti. Fortunatamente non sono arrivate persone che si sono pentite dei tatuaggi, ma solamente c'era un ascoltatore che diceva: sai che c'è Alessio, ne ho fatto uno, mi è piaciuto, però basta. Poi mi è un po' passata la passione per i tatuaggi. Beh, poi c'è chi invece lo lega a determinati momenti della propria vita, un po' come un fotoricordo, no? Intanto Joel Corry, protagonista della nostra novità, questa si chiama Whisper.

Si chiama Whisper, è il nuovo di Joel Corey. Vi piace? Allora che aspettate? Andate sul sito, sull'app di Disco Radio, trovate il link al Music Club. Ogni settimana tanta nuova musica da ascoltare e da votare, e ogni settimana soprattutto un fortunato, una fortunata tra voi si aggiudicherà i nostri gadget. Sono Alessio e Luisi, ancora due ore insieme, subito Team Impala, questa è Dracula.

0: Guetta da Afrojack, questa si chiama Way Tonight. State tornando a casa dopo la giornata lavorativa, dai che vi accompagniamo noi. Tra poco una bella canzone in atmosfera, perfetta. Guarda, vi piacerà. Loro sono Raff by Picotto, tra un attimo sarà Stare del Ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastião Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum. A Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo. Le piscine al gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
11: Disco Radio.
12: Non so perché, ma a me l'atmosfera del prossimo Rethink History piace davvero tanto. Forse in voi alzerei un po' il volume della autoradio, poi fate voi. Raff by Picotto, questo è Back in the Symphony.
13: Rhythmic

quanta musica ad accompagnarvi in questo mercoledì sera, ogni giorno qui su Disco Radio, con le più ritmate dal 90 ad oggi. Con voi fino alle 22 ci sono io, Alessia Loisi, tra poco anche la nostra redazione che ci aggiornerà su tutto quello che sta accadendo in Italia e nel mondo. Nel frattempo tornano Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Power. Oh, ma lo sapete che settimana prossima ci sarà un'eclissi di sole? Cioè, a un certo punto tu vedi il sole, man mano comincia a diventare buio, buio, buio, un orario in cui non te l'aspetti. Era già accaduto, e io me lo ricordo, l'11 agosto del 1999. Io ero a fare un campeggio sull'Etna, a un certo punto c'erano tutti gli uccellini che facevano pio, pio, pio, a un certo punto il silenzio più totale. Perché? Perché era calata la notte e poi dopo qualche minuto è ritornato il sole. Comunque sta tornando questa cosa anche nelle nostre città, ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
0: Radio. Perché prima ci dedichiamo all'attualità in redazione con Cinzia Morgante, buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati a Torino. Accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto in via San Donato 61. Urtata da un bus, una ragazzina è finita in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni, il GTT ha aperto un'indagine interna. Allarme bomba lanciato via mail in 4 centri commerciali. A Milano evacuato quello di Bonola, nell'Interland, Scalo Milano, allocate Triulzi, il Fiordaliso, a Rozzano, le cupole di San Giuliano. Negozi chiusi e controlli degli artificieri. Caldo domani, bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano, Torino, Brescia, Genova, Bologna, Perugia. Nelle Chese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri interessa il Monte Moregallo tra Val Madrera e Mandello dell'Ario, chiusa la provinciale Lecco Bellagio. Calcio amichevole a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, aperto 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Il Toro al Philadelphia ha battuto il Vado 3-1. Voto alla Camera, negata l'acquisizione alla Procura delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Tensioni in aula, urla e proteste dell'opposizione. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Lombardia e su buona parte del Piemonte, qui ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata di giovedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora dominante su entrambi i territori. Inizialmente garantirà tanto sole con clima asciutto, poi nel corso del pomeriggio non escludiamo qualche isolato fenomeno sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 36 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Allora, signor Sironi, Telomare!
5: Preso!
4: Signor Panzeri, Infradito!
6: Ci sono!
4: Signor Fantini, il Perizoma!
7: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
5: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
4: Canazzei!
5: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
4: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
5: Ma siamo in 4!
4: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
8: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
4: Con l'infradito!
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Musica senza interruzione. Torna puntuale su Disco Radio, il From Disco to Disco con Ava Max.

0: Roger, le 20:45 di questo mercoledì sera, io ve lo dico, fidatevi di me, mercoledì prossimo saremo tutti con gli occhi al cielo, perché arrivano gli alieni, no, ma arriva la prima eclissi totale di sole visibile in Europa dopo quasi 27 anni. La precedente, me la ricordo, era l'estate del 1999. Comunque, fenomeno attraverserà la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna fino a spegnersi sul Mediterraneo al tramonto. In Italia sarà soltanto parziale, ma nelle zone più occidentali, come Ventimiglia, l'Asinara, nell'ovest del Piemonte, sarà, il sole sarà oscurato al 96%, quindi un bel po'. C'è però, vi racconto un aneddoto, un piccolo borgo spagnolo destinato a diventare la meta di tantissimi appassionati da tutto il mondo. Si chiama Avellanosa de Muño in Castiglia e León vicino a Burgos, dove l'eclissi promette uno spettacolo davvero unico, perché grazie alla posizione del sole, che durante la totalità sarà molto basso sull'orizzonte, si potrà assistere a un suggestivo doppio crepuscolo, cioè due tramonti e due notti brevi nel giro di pochi minuti. È un fenomeno eccezionale che gli astronomi definiscono praticamente irripetibile. Come se non bastasse, una volta calato il buio c'è anche lo spettacolo delle stelle cadenti, le Perseidi. Obiettivamente una figata andare in uno di questi due comuni, ma attenzione, perché raggiungere questo piccolo paese non sarà semplice. Non ci sono hotel, non ci sono ristoranti e servizi, le strutture ricettive dei dintorni sono ovviamente esaurite da anni, perché gli appassionati lo sapevano già. Chi deciderà comunque di partire dovrà mettere in conto lunghi spostamenti e traffico intenso, e magari anche una bella tenda, sai, metti che c'è tutto sto traffico di sta gente che vuol vedere, ma accampate da qualche parte, risolvete il problema.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: 20:48, 12 minuti per far festa insieme. Sì, perché alle 21 arriva il Disco Radio Party e la prima ora la dedicheremo alla migliore dance anni 90.

comunque la sensazione che tutto intorno a noi da un momento all'altro si scurisca e poi ritorna il sole dopo pochi istanti fa sempre la sua figura, eh? Quindi eclissi di sole tra una settimana precisa, il 12 di agosto. Mettetelo in agenda, ma tanto non se ne, cioè, se ne parlerà tantissimo. Tra poco

0: Lady Gaga, Just Dance su Disco Radio. Guardatemi dritti negli occhi. Siete pronti a far festa? Ah beh, allora siete i benvenuti. Ma come, dove? All'interno del Rethink Easter Extended Version, il programma che tra le 21 e le 22 in diretta in questo mercoledì sera vi fa ascoltare la migliore dance storica, quella che ci ha fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ma salutiamo anche gli amici e le amiche che ci ascoltano in replica il giovedì mattina. Dai che partiamo tra un attimo con gli Snap di Exterminate, ritroveremo gli Eiffel 65, prima gli Entrance con Stayin' Alive.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Get wild with the fever on the dance floor.

0: Per voi che avete voglia di Dance All Night, fatemi dire che siete nel posto giusto. Su Disco Radio c'erano gli 865 e tra un attimo vi riporto nel 98 con i Cartoons.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Fatemi salutare tutti quelli che ci ascoltano dalle località di vacanza. Loro hanno già scaricato la nostra app e voi che magari partirete nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, cominciate già a farlo, così ci potrete ascoltare anche voi sotto l'ombrellone, in montagna, ovunque deciderete di andare. Scaricando l'app ufficiale di Disco Radio ci potrete ascoltare in streaming, mandare i vostri messaggi alla diretta. Continua il nostro viaggio nel tempo. Io sono Alessia Roisi. Tra un attimo dal 91 gli FBI Project con Let's Go, gala di Coming to My Life. Ripartiamo dal 98 con Witch Doctor. Loro sono i Cartoons.
10: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qui eravamo davvero nel 1990 e loro erano i Technotronic con Grab Before the Night Is Over. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo su Disco Radio e Touch of Class.
1: Rhythmic History. Disco Radio Party Set.
2: Disrupt and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
1: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. Non mi dite che siete appena arrivati, dai che abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme per ascoltare la migliore dance story che avete presente, tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Bene, le trovate concentrate in un appuntamento che ascoltate ogni sera tra le 21 e le 22 in diretta qui su Disco Radio e anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. Tra un attimo Son of a Gun dei JX, ritroveremo Preziose Marvin con Voglio Vederti Danzare e Peace di Blackwood. Prima gli ATC, dal 2000 c'è cioè My Heart Beats Like a Drum.
1: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: È come tornare negli anni 90, in questo caso nel 1998, grazie a Blackwood e la loro Peace. Io sono Alexia Roisi, questa è Rhythmic History Extended Version, subito Alexia e W, Me and You.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: po' di trance per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rethink Easter Extended Version. Trance X, It's Gonna Be Alright dal 93. Sono Alessio Roisi. Ci risentiamo domani, puntuale alle 21, in replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E adesso Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
3: Da qui parte il nostro appuntamento dedicato al Soul Set. Il meglio dell'house, deep e funky ritorna su Disco Radio. Come sempre ci prendiamo un'oretta, quella che va dalle 22 alle 23. Benvenuti alla radio a quelli che l'accendono adesso. E quindi di sottofondo ci siamo noi. Dove siete? Al 393 800 3000. C'è anche chi ci ascolta dalla app. In questa serata caldissima partiamo così. Abbiamo scelto DJ Gioia con Michiko.

0: Il sound è quello giusto. One Day su Disco Radio. Siamo arrivati fino al 2012. This is so sad. One Day, Give Me a Call, Benediction, Silverline, Mi Chico, quelle che abbiamo suonato per aprire l'appuntamento col Soulset. Il meglio della musica house, deep e funky. Torna tra un attimo, state lì.
1: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastião Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
4: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: This is so sad. Soulset che ritorna come ogni sera, anche a metà di questa settimana, accompagnandovi tra le cose che state facendo in questa serata. Lo abbiamo detta, calda d'estate, praticamente ci siamo dentro con tutti e due i piedi. Siete con me, sono Valentina Guidi, meglio della musica

0: su Disco Radio. Così chiudiamo la prima parte del Soul Set. This is Soul Set. Una mezz'oretta praticamente è già volata via, non ce ne siamo manco accorti. Ovviamente fino alle 23 non mi muovo di un centimetro. Sto qui, già pronte le prossime. I Medusa, tra un attimo anche Weekend.
1: Welcome to the party! Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: This is Soul Set. Dentro nell'appuntamento col Soul Set, ovviamente quello che ritorna ogni sera dalle 22 alle 23, ci prendiamo 60 minuti dove suoniamo tutto il meglio della musica house, deep, funky. Siete con me in queste settimane, funzionerà così. Ci sentiremo anche a quest'ora, adesso Medusa, abbiamo scelto Weekend.

0: 10 minuti insieme. Intanto era Careful. This is so sad. Careful Giant, Calvin Harris, What I Want Is You, e poi ancora Kanker 400 con Topic, Weekend, i Medusa. Abbiamo aperto così ancora una decina di minuti insieme, tra poco.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
0: This is so sad. Dai che abbiamo l'ultimo giro da farci insieme con la musica dedicata al soul set. Torna ancora una volta House Deep e Funky da ascoltare adesso. I Don't Mind.
3: This is so sad.

0: Light to you, DJ Rebel, su Disco Radio. E così chiudiamo l'appuntamento col Soul Set di questa sera. Chiudiamo così l'appuntamento con il meglio della musica house, deep e funky, che torna domani sera, stesso posto, stessa ora, e con me domani dalle 16. Ciao.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
4: Eh sì, nuovo episodio del programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop, che mette insieme la sincrasi del rap e il pop italiano insieme alla cassa dritta. Quindi in questo programma con Don Cash si balla e si canta a squarciagola contemporaneamente. E questa notte con noi ci saranno tantissimi artisti: Shade, Maze, Salmo con la Pesce, Fabri Fibra, Maurizio Carucci, J-Ax con la sua Italian Starter Pack in versione remix. Ma immediatamente, a proposito di remix, facciamo entrare il sound degli anni Ottanta, perché secondo me loro hanno fatto una bella cosa. Hanno dato un tiro diverso a un brano che già di suo sfrutta il campione di Michael Jackson. Parliamo di Madame e Marrakesh, remixati da socievole Adam Wolf.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: the radio party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
8: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
9: Il programma da ballare a squarciagola con Don Cash e i Disco Radio Lovers, la cassa dritta che si unisce con il rap italiano. Fabri Fibra, J-Ax, Mate, Salmo e Colapesce, Shade, Madame e Marrakesh. Ma non accontentatevi, ci saranno ancora Samurai J, Chadia. Rapperò anch'io insieme a DJ Jed degli Articolo 31. C'è Rove, ma subito la combo Roma più Milano.
10: Ciao
9: loro.
10: Amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, bella Don Cash, spingere.
9: Yeah!
8: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. No, me-

0: coda, senza i vincoli di moda, come i ricchi fuori per la coca, in bianco e nero un palloncino, fin senza faccino, l'erba del vicino, questa è l'Eden, tu sei il mio giardino.
1: Disco Radio Party Set. This is Rapid.
2: E Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, finisce qui. Preferisco te di Care, Charlie Rodriguez, Samurai J con Ossessione. C'è stato Rove, Ludwig, Il Pagante con Ti Soffro. E poi Voglio Vivere Così, l'ultima che abbiamo sentito. Ho rappato anch'io per voi con Marmo insieme a DJ Jed e Vladi. Vladi, produttore di Maria Salvador con J-Ax. E DJ Jed, invece, il fratello maggiore, nonché il socio di J-Ax degli Articolo 31. Insomma, ragazzi, avete capito? Don Cash non vi lascia mai soli. Noi ci vediamo, siamo live anche in questo momento dal palco di Rimini per l'RDS Summer Fest. Veniteci a vedere se siete in zona. Buona estate, e adesso mi raggiungono Matteo Eppis e Domunari e inizia il party set.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.